0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:50.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

raccolta il contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: meglio.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche.

0: Michele Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5:35.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:40.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Questa storia parte dall'11 aprile 2006, il giorno in cui a Corleone viene arrestato dalla polizia Bernardo Provenzano. Al momento dell'arresto il capo di Cosa Nostra, Provenzano, si nasconde in una masseria. Si trova solo e in completo relax e al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine Provenzano, detto Binnu, indossa jeans e maglioncino, tre croci al collo, la pelle tirata e il fisico asciutto. Provenzano tenta di chiudere la porta a vetri, poi sfondata con la forza dai poliziotti. Alla fine il boss alza le braccia in segno di resa e viene ammanettato. Il blitz viene effettuato dagli uomini della squadra mobile di Palermo, diretti da Giuseppe Gualtieri, con lo SCO di Roma. Nicola Cavalieri è il direttore allora della sezione anticrimine della polizia.
4: L'arresto è avvenuto nelle campagne di Corleone, in una masseria dove c'era solamente il proprietario e il latitante, che naturalmente non ha opposto alcuna resistenza. Gli uomini, che hanno agito in modo estremamente professionale, non hanno dato il tempo ad alcuno di reagire su nulla.
3: Bernardo Provenzano viene tradito da un pizzino, il messaggio da lui utilizzato per comunicare ordine ai picciotti di Cosa Nostra ancora in libertà. Renato Cortese, funzionario dello SCO.
5: Siamo arrivati su quel casolare dopo, diciamo, l'ultimo segmento investigativo che ci ha portato nel territorio di Corleone. Attività investigativa che si concretizza nel seguire quei famosi pizzini, questa volta accompagnati con dei sacchetti, quindi tra virgolette un po' più facile per noi da seguire. Abbiamo ricostruito quest'ultima catena di trasmissione di messaggi, di post, di sacchetti, che ci ha portato, dopo una serie di individuazioni di favoreggiatori, all'individuazione di questo casolare di montagna, perché avevamo il sospetto che la roba finisse là sopra. Qualche giorno di osservazione che il casolare è completamente, appariva disabitato, non filtrava nessuna luce, quindi per noi era veramente difficile poter immaginare la presenza del latitante all'interno. Per cui abbiamo dovuto attendere, come dire, che la catena di pezzini che noi avevamo individuato, di sacchetti, arrivasse alla meta finale.
3: Michele Prestipino, allora sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, da anni era sulle tracce di Bernardo Provenzano. Per lui l'arresto del boss è anche una vittoria personale.
6: La cattura di Bernardo Provenzano è il risultato di un'attività investigativa compiuta dalle forze dell'ordine e ovviamente anche dalla Polizia di Stato, che è giunta sull'obiettivo alla fine, e da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che è durata molti anni. In questi anni è stato ricostruito molto della vita e delle relazioni che ha intessuto Bernardo Provenzano con il mondo, ovviamente, di Cosa Nostra e con altri settori della società siciliana, e queste emergenze, queste acquisizioni hanno consentito progressivamente di stringergli il cerchio intorno, di levargli l'acqua intorno e quindi di giungere alla sua cattura. È frutto di lunghe e complesse indagini ed è un risultato davvero eccezionale. Che Bernardo Provenzano fosse vivo e fosse assolutamente operativo e fosse il capo di Cosa Nostra, noi lo sapevamo da tempo, perché è da tempo che con le nostre indagini seguiamo la sua attività, seguiamo il filo di questi famosi bigliettini con i quali lui ha nel corso di questi anni continuato a dirigere l'organizzazione mafiosa, ha continuato a esserne il capo. Provenzano era vivo e lo abbiamo dimostrato catturandolo.
3: 11 aprile 2006, proprio davanti alla questura di Palermo, in centinaia applaudono la polizia e fischiano Bernardo Provenzano, ormai nelle mani dello Stato. Sono in gran parte giovanissimi militanti delle associazioni antimafia siciliane. Ma in quella euforia generale c'è qualcosa di strano. Per Bernardo Provenzano, com'è stato possibile vivere in un casolare a 7 km da Corleone in condizioni di vita da contadino? La rete degli appoggi è stata certamente più ampia di quella scoperta con gli arresti dell'aprile 2006 e con le successive operazioni. Piero Grasso era a quel tempo il procuratore nazionale antimafia.
0: Se non si entra dentro Cosa Nostra, non si capisce cosa è questa organizzazione, che è un'organizzazione sui generis, non si può comprendere perché per tanto tempo un uomo si riduca in quelle condizioni, a vivere in quelle condizioni, pur essendo a capo dell'organizzazione fra le più potenti, diciamo, del mondo, ma più potenti perché ha una forza irresistibile nel momento in cui decide della vita di un uomo, se la vita di un uomo non vale nulla rispetto agli interessi dell'organizzazione. Questa è la vera forza e la vera potenza. Poi tutto il resto viene da sé, il potere economico e quant'altro. Però diciamo che questa vita, questo modo di vivere era funzionale al mantenimento di una direzione dell'organizzazione. Quindi io non mi meraviglio di una cosa del genere, assolutamente. Io vedo il capo si assume la responsabilità di continuare a dirigere l'organizzazione da un punto di vista strategico e vedo quindi la assoluta coerenza con quello che è le origini contadine che ti portano a vivere in maniera molto semplice e però a gestire comunque un potere molto forte.
3: Resta dunque inspiegabile una latitanza di così tanti anni in una zona così circoscritta della Sicilia. Ancora Piero Grasso.
0: Non si cerca da 42 anni Provenzano. Provenzano si è incominciato seriamente a cercare dopo gli arresti di Bagarella e di Brusca, di Giovanni Brusca, cioè 95-96, perché in quel momento si è avuto la notizia che era diventato lui adesso il vero capo, colui che dirigeva l'organizzazione. Quindi diciamo, intanto dobbiamo dire che non è 42 anni che si cerca, forse se si fosse cercata anche prima non saremmo arrivati a tante stragi, a tante cose, ma detto questo, lo Stato continua a contrastare sul territorio la mafia con tutti i suoi mezzi. Adesso questa operazione è stata veramente un'operazione di alta tecnica investigativa, fatta senza collaboratori, fatta senza intercettazioni, fatta senza altre influenze esterne. È stata fatta seguendo sul territorio, attraverso anche strumenti e tecnologie d'avanguardia, ma sostituendo agli uomini magari le tecnologie, comunque è un'indagine veramente che dovrà fare scuola. Io penso alle telecamere nascoste per sottoterra o in mezzo alle pietre per cercare di riprendere non visti certi passaggi, certi movimenti, certi comportamenti.
3: Per Piero Grasso la latitanza di Bernardo Provenzano è stata certamente favorita da appoggi di imprenditori e di politici.
7: Proprio indagando sulla ricerca di Provenzano abbiamo scoperto tutto un mondo attorno a lui, fatto da imprenditori, da tecnici, fatto da professionisti, fatto anche da politici.
3: Ma cos'era la mafia a Palermo e provincia dopo la cattura di Bernardo Provenzano Ancora Piero Grasso.
8: È un'organizzazione unica, anche se altre organizzazioni cercano di imitare il modello, non solo organizzazioni italiane ma anche straniere, perché è un modello che alla fine è vincente soprattutto quando non diventa visibile, soprattutto quando non attacca rappresentanti dello Stato, non commette omicidi eccellenti e agisce sotto traccia. E questo modello comporta l'infiltrazione nelle istituzioni, nell'imprenditoria, nel commercio, nelle attività anche della politica. E quindi questo metodo, questo sistema mafioso è certamente un sistema che coinvolge non solo gli appartenenti all'organizzazione ma anche parti della società, e questa è la forza dell'organizzazione.
3: Come nel passato, sono sempre i latitanti a gestire gli affari illeciti di Cosa Nostra, traffico di droga e armi, soprattutto appalti. Dopo l'arresto di Bernardo Provenzano viene arrestato anche Sandro Lo Piccolo. Cresciuto nel difficile quartiere palermitano dello Zene, figlio del super boss di Cosa Nostra, Salvatore Lo Piccolo, a soli 16 anni, Sandro Lo Piccolo si trova coinvolto con due suoi amici in una sparatoria con le forze dell'ordine, durante la quale uno dei suoi due compagni, anch'egli appena sedicenne, rimane ucciso. I tre giovani sono a bordo di una Fiat Uno, poi risultata provento di furto perpetrato mesi prima. La banda inizia a tallonare un furgone portavalori quando una volante della polizia li insegue. Uno dei ragazzini punta fuori dal finestrino una pistola giocattolo e tanto serve per far culminare l'inseguimento con una sparatoria in cui perde la vita il sedicenne. Lo Piccolo e l'altro compagno ferito alla fine del conflitto a fuoco tentano di fuggire ma vengono bloccati e arrestati. Per lunghi anni viene classificato al 16° posto dell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno ed è arrestato il 5 novembre 2007 insieme al padre a Giardinello. A quel tempo Sandro Lo Piccolo è il vice dell'organizzazione, designato come uno dei possibili eredi del padre nel momento in cui quest'ultimo avesse dovuto abbandonare. Nonostante la giovane età, è già al vertice di alcune branche dell'organizzazione nel settore dello spaccio di stupefacenti nel campo delle estorsioni. Dal 2017 è detenuto nel penitenziario dell'Aquila. Poi c'è Giuseppe Falsone, nato il 28 agosto del 70 a Campobello di Licata. È accusato di associazione mafiosa, omicidio, traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Falsone era nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno da gennaio del 99 fino all'arresto avvenuto a Marsiglia il 25 giugno 2010. Infine c'è Maurizio Di Gatti, nato il 7 ottobre del 66 a Racalmuto. Era ricercato dal 99 per omicidio, associazione mafiosa, truffa. Viene fermato nel novembre 2006 ed ora è formalmente un collaboratore di giustizia. Ma al di là di Lo Piccolo, Falsone, Di Gatti e altri pesci piccoli, il personaggio più importante della vecchia Cosa Nostra tragista restava Matteo Messina Denaro. Nel 93 era stato inserito nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo, rimanendo tale per quasi 30 anni fino al giorno del suo arresto, avvenuto il 16 gennaio 2023 nei pressi di una clinica privata di Palermo. il 25 settembre del 2023, 8 mesi dopo la cattura, malato di cancro, muore all'Aquila, dove era stato trasferito dopo essere stato arrestato. Matteo Messina Denaro, Giuseppe Falsone, Sandro Lopiccolo, Maurizio Di Gatti e altri ancora sono stati alcuni dei latitanti che le forze di polizia hanno cercato e poi trovato in provincia di Palermo, in Sicilia. Oltre agli affari illegali che Bernardo Provenzano gestiva dalla sua masseria, hanno ereditato il sistema arcaico ma efficace dei pizzini. Piero Grasso si è dato una spiegazione plausibile.
9: Io penso che questo metodo, che è risultato vincente, possa continuare ad essere usato da altri latitanti illustri quantomeno, e quindi è possibile che si continui su questo metodo dei pizzini, evitando altre tecnologie più moderne che presentano fattori di rischio per essere rintracciati.
3: La forza dell'antimafia era ed è ancora concentrata nella capacità di comprendere le trasformazioni della piovra, i suoi legami con il territorio, i contatti con la politica locale e nazionale. Piero Grasso ne è consapevole e guarda avanti.
9: Le indagini continuano e certamente c'è una destrutturazione dell'organizzazione, un momento di difficoltà, e proprio questo dovrebbe essere il momento in cui intensificare l'attività di indagine e l'attività di repressiva, per evitare che, come in passato, Cosa Nostra possa riorganizzarsi, ristrutturarsi e riprendere come prima.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè, continuiamo a seguire la scia investigativa che da Bernardo Provenzano ci porterà all'arresto di Matteo Messina Denaro.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Sono le 8 e 17 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
12: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale.

0: La scia investigativa porta al 2023, cioè all'arresto e alla morte di Matteo Messina Denaro. Grigio, uno dei carabinieri impegnati nelle operazioni contro il boss, mostra alla TG5 un video inedito su Messina Denaro.
1: Questo video riguarda una perquisizione che è stata fatta in occasione dell'arresto di Messina Denaro Rosalia. In questa occasione noi abbiamo rinvenuto alle spalle di un mobile che era posto di fronte ad una botola, ad un pannello. Abbiamo rinvenuto questo vano, un vano che consentiva probabilmente di ospitare una persona. Ecco, qua si vede un tubo che dovrebbe essere un tubo per poter respirare all'interno quando viene chiuso il pannello.
2: Il suo nome di battaglia è Grigio, è un luogotenente del Crimoro dei Carabinieri del ROS, una struttura speciale che pedina, intercetta, dalla caccia ai latitanti. Ci lavora da 30 anni, tanto quanto ci è voluto per prendere Matteo Messina Denaro. In questo video, che vi mostriamo in esclusiva, ecco il nascondiglio scoperto nella casa di Castelvetrano dove viveva la famiglia. Si pensa che venisse usato già dal padre, Francesco Messina Denaro, quando era ricercato. Era un nascondiglio temporaneo, sfruttato quando c'erano perquisizioni nella loro abitazione. Grigio per la prima volta ci parla anche del retroscena che risulterà determinante per la cattura del boss. Era il 6 dicembre scorso, durante la perquisizione a casa della sorella Rosalia, nella gamba cava di una sedia.
1: Abbiamo rinvenuto dei foglietti di carta occultati, poi il lavoro successivo ci ha fatto capire che era effettivamente qualcosa di importante, che poteva cambiare tutto.
2: Scoprono così che il boss è malato, è stato operato e che si fa chiamare Andrea Bonafede con tanto di carta di identità fasulla. Lo arresteranno un mese e 10 giorni dopo.
1: Si chiude in cerchio, si chiude un'epoca. Era importante che fosse catturato perché anche le istituzioni dovevano dare questo segnale.
2: Ma il lavoro dei carabinieri del Crimor non finisce qui, perché la mafia non è morta e c'è un dopo Messina Denaro da tenere sotto controllo.
1: Il lavoro futuro sarà comunque andare alla ricerca di quella che sarà l'evoluzione del fenomeno mafioso, cioè capire cosa ci sarà dopo, perché sicuramente non possiamo abbassare la guardia. Questa non è la fine di tutto, è la vittoria di una battaglia importante, ma non si conclude tutto qua.
0: Matteo Messina Denaro è il quarto di 6 figli di Francesco Messina Denaro e di Lorenza Sant'Angelo. Dopo le scuole medie si iscrive all'Istituto Tecnico Commerciale, ma si ferma al 3° anno, tenta di riprendere gli studi in un secondo tempo, ma viste le notevoli disponibilità economiche del padre, smette di proseguirli. La sua carriera scolastica finisce nel dicembre 1982. Possiede quindi solamente come titolo di studio il diploma di 3ª media, ma parecchi anni più tardi ammette in uno dei pizzini spediti all'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, che avrebbe voluto conseguire una laurea. Messina Denaro svolge l'attività di fattore presso le tenute agricole della famiglia Dalì Staiti, già proprietari della banca Sicula di Trapani, all'epoca il più importante istituto bancario privato siciliano, e delle Saline di Trapani. Il suo padrino di cresima è Antonino Marotta, uomo d'onore ed ex affiliato alla banda di Salvatore Giuliano, coinvolto anche nella misteriosa morte del bandito avvenuta nel 50. Dalla relazione con Franca Lagna nel dicembre del 96 nasce Lorenza, che da piccola vive in casa della madre del boss. Lorenza Sant'Angelo, scegliendo poi di prendere il cognome della madre. Tra le altre relazioni del boss c'è quella con Maria Mesi, allacciata durante la latitanza e interrotta quando si rende conto che i magistrati e forze dell'ordine sono sulle sue tracce. La Mesi viene anche arrestata per favoreggiamento nel 2000 e nel corso dell'operazione vengono scoperti 2 covi di Messina Denaro vicino a Bagheria e Brancaccio, quest'ultimo messo a disposizione dai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano.

0: La polizia trova anche alcune lettere d'amore che la Macy scambia con il latitante e per queste ragioni l'anno successivo viene condannata a 3 anni di carcere insieme al fratello Francesco. Inoltre nel luglio 2006 gli inquirenti trovano altre lettere d'amore di Maria Macy a casa di Filippo Guttadauro che ha l'incarico di consegnarle alla fine al cognato Messina Denaro. Messina Denaro comincia a delinquere da giovanissimo e nel 1989 viene denunciato per associazione mafiosa perché è ritenuto coinvolto nella sanguinosa faida tra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Nel febbraio del 1991 elimina Nicola Gonzales, un dipendente di un albergo di Selinunte che si era lamentato con la segretaria austriaca di cui si era infatuato e che era anche l'amante di Messina Denaro, di quei mafiosetti sempre tra i piedi, che aveva incautamente diffuso la voce secondo la quale li avrebbe tenuti lontani una volta che sarebbe diventato direttore. Matteo Messina Denaro ricopre di fatto il ruolo di capo della cosca di Castelvetrano e del relativo mandamento alleato dei corleonesi già alla guerra di mafia dei primi degli anni Ottanta. Con il padre praticamente estromesso da una salute cagionevole, tocca infatti a Matteo prendere le redini della cosca. Negli anni successivi il collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio, che è anche il primo a parlare del suo ruolo all'interno di Cosa Nostra, parla di un giovane rampante, anche se non è già capo, e suo padre gli ha dato un'ampia delega di rappresentanza nel mandamento. Dunque, nei primi mesi del 92, Messina Denaro fa parte di un gruppo di fuoco composto da mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani, inviato a Roma per compiere postamenti nei confronti del presentatore televisivo Maurizio Costanzo e per uccidere Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli facendo uso di Kalashnikov, fucili e revolver procurati dallo stesso Messina Denaro. Qualche tempo dopo però il boss Salvatore Rina chiede il rientro del gruppo di fuoco perché intende eseguire diversamente l'attentato contro Falcone. Su ordine di Totò Riina, Messina Denaro partecipa alla faida mafiosa di Alcamo con un centinaio di uccisioni lupare bianche contro il clan Stidaro dei Greco e nel luglio del 92 è anche tra gli esecutori materiali dell'omicidio di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo. Pochi giorni dopo Messina Denaro strangola perfino anche la compagna di Milazzo, Antonella Bonomo, incinta di 3 mesi. I 2 cadaveri poi vengono seppelliti nelle campagne di Castellammare del Golfo. Il 14 settembre del 92 Messina Denaro insieme a Leo Luca Bagarella e Giuseppe Graviano fa anche parte del gruppo di fuoco autore del fallito attentato contro il vicequestore Calogero Germanà a Mazara del Vallo. Il 28 novembre 2013 il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè riferisce che l'archivio di Totò Riina trafugato dal covo del boss nel gennaio del 93 dopo il suo arresto sarebbe finito in parte nelle mani di Matteo Messina Denaro, vero e proprio pupillo del boss corleonese. Il 19 settembre 2015 il pentito Gioacchino La Barbera confessa di aver consegnato personalmente a Messina Denaro una Volkswagen Golf abitualmente utilizzata da Riina con all'interno un carteggio segreto prelevato dalla cassaforte del boss. Dopo l'arresto di Irina, Messina Denaro si dice favorevole alla continuazione della strategia degli attentati dinamitati insieme ai boss Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca e ai fratelli Graviano. Messina Denaro mette infatti a disposizione un suo uomo, Antonio Scarano, spacciatore di droga di origini calabresi e residente a Roma, per fornire supporto logistico al gruppo di fuoco palermitano che compie gli attentati dinamitati a Firenze, Milano e Roma, 10 morti, 106 feriti, oltre a danni al patrimonio artistico. Secondo il pentito Giovanni Brusca, è Messina Denaro a scegliere gli obiettivi degli Uffizi e San Giovanni in Laterano per la sua competenza nel campo delle opere d'arte. Nell'estate del 93, mentre sono in corso gli attentati dinamitati, Messina Denaro va in vacanza a Forte dei Marmi insieme ai fratelli Graviano e le rispettive compagne. Da allora si rende formalmente irreperibile, dando così inizio alla sua lunghissima latitanza, perché nei suoi confronti viene emesso un mandato di cattura per un quadruplice omicidio commesso nell'89 sulla base delle accuse del collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio. L'operazione Petrov del marzo del 94, scaturita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Scavuzzo, fa emergere il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra Trapanese. Con l'operazione Omega, portata a termine dai carabinieri nel gennaio 96, vengono emesse 80 ordinanze di custodia cautelare sulla base delle accuse dei collaboratori di giustizia Antonio Patti, Salvatore Giacalone, Vincenzo Sinacori e Giuseppe Ferro, i quali ricostruirono più di 20 anni di omicidi avvenuti nel Trapanese. Nel 2000, alla conclusione del maxi processo Omega, Messina Denaro è condannato in contumacia alla pena dell'ergastolo. Nel novembre del 93, Messina Denaro è tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Dopo 779 giorni di prigionia, il piccolo Di Matteo viene strangolato e il cadavere sciolto nell'acido. Nel 94 Messina Denaro organizza anche un attentato dinamitato contro il pentito Totuccio Contorno insieme a Giovanni Brusca. Tuttavia l'esplosivo collocato in una cunetta ai lati di una strada nei pressi di Formello, dove Contorno passava abitualmente, è scoperto dai carabinieri avvertiti dalla telefonata di un cittadino insospettito da alcuni movimenti strani. Per rispondere al regime del 41 bis erano sottoposti diversi boss mafiosi. Messina Denaro organizza l'omicidio dell'agente penitenziario Giuseppe Montalto. Viene freddato il 23 dicembre del 95 davanti a casa dei suoceri a Palma, una frazione di Trapani, mentre si trova in auto con la moglie, che peraltro tiene in braccio la figlia di appena 10 mesi ed è incinta della seconda. Grazie anche alle rivelazioni di Giovanni Brusca, Messina Denaro finisce sotto processo perché è sospettato di essere uno dei mandanti delle bombe di Roma, Firenze e Milano. Il 6 giugno del 98, a 5 anni dall'inizio della latitanza, è condannato insieme ai capi di Cosa Nostra. Gli ergastoli vengono poi confermati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze il 13 febbraio 2001 e dalla Cassazione il 6 maggio 2002. Il 30 novembre 1998, dopo la morte del padre Francesco, Messina Denaro diventa capo mandamento di Castelvetrano e anche rappresentante della provincia di Trapani per Cosa Nostra. Il 16 gennaio 2023, dopo quasi 30 anni di latitanza, Denaro è arrestato dai carabinieri del ROS con la collaborazione dei GIS in via Domenico Lo Faso, un vicolo nei pressi della clinica privata La Maddalena a Palermo, nel quartiere San Lorenzo. Il boss è in procinto di effettuare, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, una seduta di chemioterapia. Messina Denaro, al momento dell'arresto, non oppone resistenza, conferma la sua identità. In manette finisce anche l'autista Giovanni Luppino, con l'accusa di favoreggiamento. Subito dopo l'arresto, Messina Denaro è trasferito con un volo militare all'aeroporto di Pescara e da lì nella casa circondariale dell'Aquila, sottoposto al regime carcerario articolo 41 bis. La scelta di questo penitenziario è dovuta alla presenza al suo interno di una sala di medicina oncologica, dove il boss può proseguire le cure, e alla vicinanza con Roma. Il 16 febbraio 2023, in collegamento dal carcere dell'Aquila, dove è rinchiuso dopo l'arresto, il boss viene interrogato in un processo per estorsione aggravata dalla finalità mafiosa.
1: Ci sentite dall'Aquila?
2: Vi sentiamo benissimo, sì. Io attesto la presenza dell'imputato Messina Denaro Matteo, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62. Sono garantiti tutti i diritti e non c'è nessun impedimento con l'UPG.
3: Va bene, e allora Messina Denaro, lei ci sente regolarmente? Sì. Va bene, allora iniziamo adesso l'interrogatorio. Le chiediamo innanzitutto le sue generalità, ci dica nome, cognome, data di nascita, e ora man mano le faremo le altre domande. Allora, lei è Messina Denaro Matteo, nato?
4: 26 aprile del 1962.
1: Dove?
4: A Castelvetrano.
1: Ha dei soprannomi?
4: Mai, me li hanno appoggiato dall'Ate Tante, i vari giornalisti, ma io, nella mia famiglia, non ho avuto mai soprannomi.
3: Va bene.
1: La sua residenza?
4: Non ce l'ho più da tanto tempo, perché so che il comune tanti anni fa mi ha cancellato. Proprio mi ha cancellato, io sono ormai
3: una cosa. Quindi privo di residenza.
1: La sua attività lavorativa?
4: Lavoravo in campagna, un agricoltore.
1: Dove esercitava la sua attività?
4: A Castelvetrano.
1: Il suo stato civile?
4: Civile. Ecco.
1: Le sue condizioni di vita dal punto di vista economico?
4: Non mi manca niente.
1: Il suo titolo di studio?
4: Terzo superiore, poi mi sono superato.
1: Quindi licenza media sostanzialmente.
4: Sì, sì.
1: Ha beni patrimoniali?
4: Li avevo, ma li avete tolte tutti. E qualcosa di io non lo dico, sarebbe da scudere.
1: È sottoposto ad altri procedimenti
3: però
1: penali.
3: Deve dire se li ha o non li ha. Quindi in questo momento, se non le viene indicato, non deve specificare quali sono questi beni, ma se ne ha o non ne ha.
4: Certo, se no come potevo vivere?
3: Va bene, quindi sì.
4: Sì, sì.
1: È sottoposto ad altri procedimenti penali?
4: No, lo so, ma penso che sì.
1: Ha riportato condanne?
4: Credo che sì.
0: Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ammette di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato l'assassinio, attribuendo la responsabilità del delitto a Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che dal 31 maggio 2021 torna poi alla fine in libertà. Denaro se ne va per sempre il 25 settembre 2023, portandosi dietro segreti importanti sulla sua latitanza e sul sistema mafioso. E alla fine, una vita tranquilla, il titolo del libro di Giacomo Di Girolamo, dedicato proprio a Matteo Messina Denaro.
5: Ma è il dubbio che ci portiamo dietro con il dottor Occhi, che ci ha spinto poi a scrivere di fatto questo libro per Zolfo, Una vita tranquilla. Io insomma, sono un po' il biografo di Messina Denaro, ho scritto tanti libri su di lui, ho approfondito tutti gli aspetti non solo della sua latitanza, ma della storia criminale del mio territorio, che è la provincia di Trapani. Messina Denaro è stato un latitante mafioso doc, nel senso che, come tutti gli latitanti mafiosi, non si è mai spostato dal suo territorio, perché questo fa il capo mafia, ha un rapporto simbiotico col territorio, senza non esisterebbe il suo potere, e senza il boss anche il territorio sarebbe scoperto. Il problema è che per 30 anni ci hanno detto che era in giro per il mondo, che vivevano in Australia come in Venezuela, che addirittura si era operato, aveva cambiato connotati, invece non aveva fatto nulla Messina Denaro, aveva continuato la sua vita tranquilla, addirittura spostandosi a Campobello di Mazara, quindi insomma proprio nel centro del suo feudo, con personaggi che provvedevano al suo mantenimento assolutamente al di sotto di ogni sospetto, perché era gente con pedigree mafioso, e lui si spostava liberamente, addirittura si faceva avanti da Palermo per curarsi il suo tumore, tant'è che lui dirà: senza il tumore nessuno mi avrebbe mai preso, forse perché nessuno voleva davvero prenderlo.
0: Chi non voleva prenderla? Perché questo libro è... però non so se l'ho letto, non lo dice, non so se non lo dice perché è impossibile dirlo o perché non lo può dire.
5: Ma è la domanda dalle 100 pistole che accompagna da sempre la storia della mafia, no? Chi è che ha permesso la ritanza di Torrino, di Provenzano, chi è che ha permesso le stragi del 92, chi poteva fare qualcosa e non l'ho fatta, è la domanda che ci arrovella ogni giorno, in particolare poi noi che operiamo su questo fronte in Sicilia. La criminalità organizzata di stampo mafioso di coperture istituzionali, di connivenze istituzionali. Negli anni Matteo Messina Denaro ha avuto una serie di coperture che sono state, diciamo, a tutti i livelli. Noi nel libro denunciamo alcune. Chi è che ha suggerito, per esempio, a Messina Denaro dove erano le telecamere a Campobello di Mazara, città più sorvegliata non d'Italia ma del mondo, tanto che lui spiegava a sua sorella come riconoscere le videocamere. Chi è che ha suggerito a Messina Denaro di interrompere le comunicazioni con la sorella quando la polizia, ancora prima dei carabinieri, aveva messo mano alle lettere a sua sorella Rosalia, insomma, ed era addirittura riuscita a scoprire in quelle lettere il DNA di Messina Denaro. Chi è che nel 98, in un'operazione della polizia che stava per mettere finalmente le mani su Messina Denaro ad Aspra, siamo vicino Bagheria, ha informato il boss che non doveva rincasare, facendolo fuggire addirittura a bordo, si dice, di un carro funebre. Tutti questi chi è potrebbero continuare, le domande sono tante, le risposte si annidano sempre nei segreti più torbidi, più inconfessabili della Repubblica, sapendo che però le complicità istituzionali non significano, questa espressione non significa coinvolgere chissà quali menti raffinatissime, per utilizzare un'espressione molto abusata, di alto livello. Le complicità a volte avvengono soprattutto nei bassi livelli, come io insomma ho imparato a vedere in questi anni, delle istituzioni, cioè nella politica locale, in coloro che lavorano nelle forze, purtroppo nelle forze dell'ordine, in certi apparati investigativi di prossimità.
0: Ecco, Di Gerolamo, ma l'altra domanda è altrettanto legittima, perché da quello che vedo, anch'io pur non essendo in Sicilia mi occupo di mafia da tantissimi anni, in passato Messina Denaro aveva fatto della riservatezza un culto, il culto dell'invisibilità, no? Anche della segretezza. E poi dopo sembra cambiare un po' il suo atteggiamento, però poi si affida a soggetti che sono tutti molto conosciuti alle forze dell'ordine e che tutti questi personaggi vivono a pochi chilometri dalla sua casa, donne gelose, supermercati, barbieri, i medici, i pazienti, si faceva notare per la sua cordialità. Questa vita tranquilla poi diciamo è cambiata, si è trasformata da una vita da latitante ad una vita di una persona normale, che però era il capo della mafia. Forse, ecco, aggiungo, non è che magari Messina Denaro fosse già bruciato, cioè non fosse più lui il vero capo di Cosa Nostra, forse l'ultimo dei latitanti della vecchia mafia?
5: È un'ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione, perché in effetti Messina Denaro è rappresentante dell'ultimo della vecchia mafia, quella perdente dei corrionisti, nel senso che la storia li ha condannati e che lo Stato ha fatto intorno a loro terra bruciata. Messina Denaro era l'ultimo ancora latitante che è stato preso. È vero che poi a un certo punto della sua storia ha cominciato a lasciare indizi Messina Denaro. Lui dirà: mi sono fatto albero nella foresta, insomma, per non farmi vedere, facevo una vita tranquilla come tutti gli altri, ma in realtà a guardar bene oggi, a più di un anno dall'operazione che ha portato alla sua cattura e mettendo insieme le carte, sono troppo evidenti i segnali che lasciava Messina Denaro per strada, quasi davvero volesse farsi prendere, insieme a tante altre anomalie sulle quali con Nello Trocchi abbiamo riflettuto e che raccontiamo in questo libro, perché poi insomma segue le cose di mafia da 30 anni, ecco, noi che seguiamo le cose da tanto tempo mettiamo insieme i fatti. E a proposito di boss e malattia, io penso molto in questo periodo a Provenzano malato di tumore, si curò in una clinica segreta, privata, insomma, con un'operazione di intelligence mafiosa molto sofisticata, secondo alcuni arrivando addirittura a uccidere poi il medico che lo ebbe in cura. E Messina Denaro, malato, potente, molto più ricco magari anche di Provenzano, invece sceglie la sanità pubblica, insomma, sceglie di curarsi pagando il ticket, tutta la complicazione di trovarsi un'altra identità, eccetera eccetera, insomma, sono proprio due approcci diversi alla stessa malattia che dicono forse molto appunto di una differente strategia. Cioè Messina Denaro magari era consapevole che i suoi giorni non stavano per terminare dal punto di vista criminale, oltre che dal punto di vista, insomma, della vita su questa terra,
0: si è lasciato prendere.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati siamo in onda con Delitto e Castigo, in cui ci occupiamo di temi che hanno attinenza con il carcere, con i detenuti, con la vita in carcere, con i processi di riabilitazione. Mi accompagna come sempre il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
4: Sera, buonasera.
3: E questa sera sono felice, ve lo voglio proprio dire, ma proprio felice di avere qua con me Pietro Tatarella. Benvenuto Pietro.
5: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
3: Allora, Pietro Tatarella, per chi non lo sapesse, è stato per lungo tempo un politico di Forza Italia a Milano, che poi è inciampato in una inchiesta che lo ha letteralmente massacrato, da cui è uscito completamente innocente. I capi di imputazione erano molto ampi, perché c'era l'associazione a delinquere, la corruzione, il finanziamento illecito ai partiti, e in primo e secondo grado i giudici hanno detto che lui è, che il fatto non sussiste. Però, caro Pietro, tu ti sei fatto 4 mesi di carcerazione preventiva, di cui 46 giorni in isolamento al carcere di Opera, è corretto?
5: Esatto. Sì,
3: ecco,
5: sì,
3: io
5: sì.
3: Vorrei partire da qui, perché la vita nel blindo, che, perché così viene chiamata la cella di detenzione, com'è la vita nel blindo per un ragazzo che giovanissimo ha cominciato a fare politica e improvvisamente, da una campagna elettorale che ti avrebbe probabilmente permesso di diventare europarlamentare e trovarti sulle prime pagine di tutti i giornali, con un uso anche della tua immagine violentata? Tu hai pubblicato sul tuo post Facebook le immagini di te portato in ceppi dentro il carcere. Che cosa ha significato per te questa esperienza?
5: È stata chiaramente un'esperienza molto dura, molto cruda. Svegliarsi la mattina, io stavo andando il giorno dell'arresto a Roma in televisione per partecipare a una trasmissione, e dopo qualche ora mi sono trovato in una cella di isolamento di un carcere di massima sicurezza, e non avevo neanche capito bene quali erano le imputazioni, che cosa avevo fatto per trovarmi in quella condizione. Quindi il carcere è duro per tutti, soprattutto se si pensa di essere innocenti. Non è solo la privazione della libertà, che chiaramente è difficile da accettare, ma è anche l'allontanamento forzato dai propri familiari. E quindi i primi giorni sono stati sicuramente molto complessi anche da un punto di vista psicologico, però a un certo punto, già dopo i primi giorni, ho capito che se quella doveva essere la mia condizione, bisognava lottare. Non bisognava farsi sopraffare dalla tristezza, dal rancore, e quindi ho usato quel tempo da solo, perché 46 giorni in cella di isolamento sono tanti. Ho scritto tanto in quei giorni, in quelle settimane, e ho cercato dalla mia esperienza del carcere di tirar comunque fuori qualcosa di positivo. E devo dire che poi ci sarà magari occasione di raccontare anche qualcosa del vissuto in carcere. Ma una parte di me è rimasta lì, una parte di me è rimasta in carcere, e ho capito tante cose della vita. Ne dico solo una, che è una frase che ho scritto su dei post-it che attaccavo sul muro della cella: ho riscoperto la straordinarietà dell'ordinario. Noi oggi facciamo una vita dove pensiamo che per arrivare alla felicità dobbiamo fare chissà che cosa, cercare chissà che cosa, la ricchezza, la fama, e siamo, come dire, un po' offuscati da quelli che veramente sono gli obiettivi che un uomo si deve porre nella vita. E mi sono reso conto in quella condizione che sono le cose ordinarie che rendono la vita straordinaria, quindi stare con la famiglia, andare a fare una partita a calcetto con gli amici, e quindi oggi vivo la vita, se posso dire, anche con maggior leggerezza, dando il giusto peso alle cose.
3: Tra l'altro tu a un certo punto, quando poi sei uscito, perché la carcerazione preventiva, io su questo ho molto da dire sulla carcerazione preventiva, tu sei andato a lavorare e a fare quello che tuo padre faceva nella sua azienda, il falegname.
5: Sì.
3: A me questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito, cioè tu non hai utilizzato, come dire, la fama negativa che si era creata su di te per cercare magari un appoggio da qualche parte, tu hai ricominciato da zero e facendo il falegname in cui ci si fa il culo.
5: Sì, allora io anche lì ho fatto una scelta molto netta. Io non avrei potuto anche non dimettermi dal consiglio comunale, non ero obbligato a farlo. Però nel momento in cui uno fa politica, la può fare se ci sono le condizioni per farla. E secondo me tornare in consiglio comunale dopo i domiciliari e dovendo affrontare un processo così importante con campi di imputazione molto gravi, non mi sentivo nelle condizioni di continuare la mia attività politica e amministrativa. Quindi decido di dimettermi immediatamente e di ricominciare da qualcosa che fosse lontano dalla politica. E quindi la cosa più semplice è stata quella di tornare in falegnameria, perché io da ragazzino sono sempre stato in falegnameria con papà, ripartire da un mestiere concreto. E il bello della falegnameria è quello, che tu dall'idea poi vedi coi tuoi occhi qualcosa che hai fatto con le tue mani. Io sono felice di questa scelta che ho fatto. Sono stati anni difficili, io sono uscito dal carcere e sul conto corrente avevo 20 centesimi perché mi era stato sequestrato il conto corrente, c'era da far fronte alle spese degli avvocati, però piano piano sono riuscito a rimettere un po' ordine alla vita. E un'altra cosa che penso oggi è che le persone hanno il diritto alla fragilità, cioè, spesso i fragili, quelli che vivono condizioni diciamo simile alla mia, magari senza il carcere, magari situazioni economiche difficili, in una città che corre veloce vengono visti come un peso. Invece secondo me dobbiamo entrare nell'ottica che le persone hanno anche il diritto a vivere momenti di fragilità, momenti di difficoltà, e vanno aiutati. E quindi per quello dico che comunque l'esperienza del carcere mi ha cambiato, e ho cercato di farmi cambiare in meglio e di non vivere gli anni successivi alla detenzione da persona rancorosa e che trasformava quell'esperienza in odio.
3: Ecco, dovete sapere che tra l'altro poco prima di venire in studio io l'ho chiamato e ho detto: guarda Max, sto uscendo dall'azienda dove lui fa il falegname per venire, per raggiungermi in trasmissione. Vado, mi collego un attimo con un collega, con un giornalista, Fabio Massa. Fabio, ciao, benvenuto.
0: Ciao, buongiorno.
3: Allora Fabio, tu sei stato il primo e credo anche l'unico che ha apertamente preso le difese ed è rimasto vicino a Pietro sin dall'inizio. Io rimasi molto colpito da quelle tue parole dove tu dicesti: colpevole o no che sia, io comunque rimango vicino a Pietro. E quelle parole sono qualcosa di straordinario che tu, secondo me, hai scritto. Perché lo hai fatto e che cosa provi oggi nel sentire un uomo come Pietro dire le cose che sta dicendo qui?
0: Ma allora, parto dalla seconda. Provo solo una solenne incazzatura, mentre lui probabilmente è un po' più pacificato con se stesso. Io vedere gente che era ed è valida buttare via 7 anni, tanto è durata l'odissea di Pietro, tra dentro il carcere e fuori dal carcere, poi c'è un post dopo il carcere ovviamente, sono 7 anni che sono stati, diciamo così, sottratti alla democrazia e al peraltro io non ho mai votato Pietro, tanto per capirci, quindi alla democrazia, alla scelta del pubblico, a una persona competente avrebbe potuto dare qualcosa al dibattito. Per me sono 7 anni persi, e quindi una profonda incazzatura. Per quanto riguarda invece la prima parte, cioè quell'articolo che io nel 19 scrissi su Pietro Tatarella e su Fabio Altitonante, dicendo che sarei rimasto loro vicino, sarei rimasto, diciamo così, un loro amico, perché poi amicizia ovviamente può dire tante cose, ma amicizia è un sentimento umano, perché io gli amici o i nemici non me li faccio dettare dalla Procura di Milano. E dico di più, io gli amici o i nemici non me li faccio dettare, salvo reati particolarmente infamanti, neanche dai giudici. Sono io che decido se una persona è mia amica oppure no, e penso che questa sia ci si chiami libertà personale. La cosa che a me indigna è quando mi dicono però è una questione di opportunità. Tu quello non dovresti sentirlo perché è una questione di opportunità. Come se per caso rispondi alla lettera di qualcuno, in questo caso Pietro Paparella, che quando era fuori era un tuo amico, è un tuo amico, continua a essere un tuo amico dal carcere, oddio, potresti essere infangato da lui. È proprio, però è giusta la definizione, questione di opportunità, perché purtroppo non c'è amicizia, c'è opportunismo. Beh, allora, se volevo avere questa vita qua, avrei fatto probabilmente un altro mestiere. Nel mio mondo esiste l'amicizia, che è diversa dall'opportunismo, ed è diversa dall'opportunità. Esistono gli indagati, gli imputati e i condannati, e solo questi ultimi sono condannati. Se anche sono condannati per qualcosa che io ritengo per me accettabile, perché non tutte le condanne sono uguali, io continuo a ritenerle persone brave o comunque anche amici. Se sono amici che sbagliano, pagano quel che devono pagare, e quando hanno finito di pagare, sai cosa c'è? Tornano a essere esattamente come prima. Certo, è una regola che non si applica agli assassini, ai pedofili, a questa gente qua, ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli altri, quando uno ha finito il carcere, esce ed è uguale a me, perché ha pagato il suo debito con la giustizia. Quando però uno finisce in carcere, con il caso di Paparella, su un'inchiesta fatta, creata e costruita, e si vedeva fin dall'inizio, e purtroppo molti colleghi non l'hanno voluta vedere, perché era fatta per motivi un po' politici, diciamo così, anche per fare carriera, quindi con un nome accattivante, con le foto segnaletiche fatte, foto fatte che sembrano quei film di spionaggio.
3: Sì, perché scusa Fabio, perché tu sei un fiume in piena, giustamente. Tra l'altro, Pietro, quando ha fatto pochi giorni fa, lui si è candidato sindaco a Milano, ne parleremo più avanti, ma ha fatto una conferenza stampa in cui il prologo è stato: siccome quando io sono stato arrestato la procura ha fatto una conferenza stampa con diffusione anche di materiale distribuito a tutti i giornalisti, mi è sembrato giusto, ha detto Pietro, a un certo punto fare anche io una conferenza con meno mezzi, ma in cui almeno rendo edotta il pubblico del fatto che io oggi sono totalmente innocente, quindi una persona che non ha fatto nulla. Vado dal professore. Professore, ha sentito, le ho fatto sentire l'anima di chi, facendo il mio mestiere giornalista, vive le emozioni come quelle di Fabio, che è notoriamente piuttosto duro, è una persona ruvida ma sincera, e contemporaneamente anche l'umanità, l'uomo Pietro Tatarella. Vorrei, visto che lei tra l'altro con i detenuti, anche con i detenuti che hanno commesso omicidi, lei avvia lunghi processi di riabilitazione che poi porta a meta, perché alcuni detenuti, un caso su tutti, Crisafulli, che noi abbiamo avuto qui oggi, Crisafulli è diventata una persona completamente cambiata, ma lui era a capo negli anni 90 era a capo dell''Ndrangheta qua a Milano. Ecco, vorrei che lei ci raccontasse che cosa significa riabilitare, perché poi sulla riabilitazione voglio sentire Pietro e poi anche Fabio.
4: Mi leggo a quello che ha detto Pietro Tatarella, perché uno dei mille modi per partire nel tentativo di dare una risposta alla domanda. Lui e Pietro ha parlato della importanza di riconoscere la propria fragilità. Ha detto che una delle cose che ha scoperto, che l'ha colpito, è stato il piacere della normalità. E ha anche detto un'altra cosa, strada facendo, ha detto: invece che lasciarmi invadere e infestare, insomma, dal rancore, ho scelto di orientare le mie energie in senso positivo. Allora, ci sono mille modi di rispondere alla sua domanda. Oggi, visto che abbiamo Pietro Tatarella qua con noi in studio, preferisco partire da qua, dicendo che in carcere le persone che hanno commesso reati tendenzialmente imparano queste cose che ha detto Pietro Tatarella. cioè riconoscere il piacere della normalità, riconoscere l'importanza della fragilità, rinunciare alla stampella del rancore. Ma mentre lui, Pietro Tatarella, evidentemente avendo un buon background dentro, poi queste cose, a quanto gli sento dire, è riuscito a mantenere queste acquisizioni. Non si può dire lo stesso per le persone che, avendo vissuto già dalla prima adolescenza nel rancore, nel rifiuto della fragilità, nel rifiuto della normalità che viene, come dire, emarginata in favore dell'eccitazione. Beh, lui, avendo le premesse, una volta inquadrata la bellezza di questi principi, poi li ha coltivati facendo, tra le altre cose, il falegname, dedicandosi alla famiglia. Fuori, non sempre le persone che hanno vissuto un'adolescenza diversa dalla sua invece riescono a mantenere il timone sulla stessa rotta.
3: Pietro, che cos'è per te e come dovrebbe declinarsi in carcere, ma anche fuori dal carcere, se vogliamo, un processo di riabilitazione per chi da detenuto sa di aver commesso dei reati, che cosa diversa rispetto alla condizione che hai vissuto tu?
5: Io quello che ho notato, che la cosa che spaventa maggiormente i detenuti che magari si avvicinano all'uscita dal carcere, è il perdere il posto nella società. Mi spiego meglio. Uno, da criminale, da rapinatore, da spacciatore, diciamo che il suo ruolo nella società non anonimo ce l'ha, ok? In quell'ambiente criminale, in qualche modo, ha una sua posizione sociale. E il fatto di dover uscire e magari doversi confrontare con il lavoro e dover magari lavorare 8 ore, 10 ore al giorno per uno stipendio normale che prima magari guadagnava con, come si dice, 10 minuti di paura, è difficile, è molto difficile. Quindi io quello che ho notato nella mia breve esperienza in carcere è che non c'è, come dire, la possibilità di dare strumenti a queste persone per avere una consapevolezza maggiore una volta usciti dal carcere. Quindi c'è chi studia, ok, va benissimo. Il lavoro in carcere per la maggior parte sono lavoratori che fanno le piccole funzioni nella vita quotidiana del carcere, quindi c'è il portavitto, c'è quello che si occupa magari di fare piccoli lavoretti, ma non sono poi professionalità spendibili una volta fuori. Poi è vero che ci sono carceri come quello di Bollate dove vengono usati strumenti diversi rispetto a Opera, rispetto a San Vittore, però sicuramente bisogna investire, anche perché il numero delle persone che escono dal carcere e poi ricommettono il reato e rientrano è altissimo. Ma io l'ho visto in questi anni. In questi anni io sento ancora delle persone che erano con me in carcere, molte sono uscite, ma nel frattempo sono rientrate e riuscite nuovamente, quindi è girevole la porta. E quando si affronta il tema della sicurezza nelle grandi città, bisogna avere il coraggio di capire che queste persone vanno aiutate e va investito su queste persone, perché è anche quello è legato al tema della sicurezza.
3: Fabio, hai sentito quello che ha appena detto Pietro, che è già di per sé una parte di una progettualità politica che potrebbe esprimersi. Io lo vedrei molto bene, faccio questo endorsement come sindaco. Voglio il tuo parere. Un uomo che come Pietro ha vissuto questa esperienza, che lo ha profondamente segnato, può portare questi valori all'interno del consesso politico che molto spesso è lontano dalla realtà quotidiana della gente semplice, fragile, ferita?
0: Allora, sicuramente ogni parte del proprio vissuto è qualcosa che uno porta all'interno delle proprie esperienze. Quello che dico io è che il mio garantismo, quello che mi ho sentito dire prima in maniera più appassionata, non è nata con Pietro. Ci sono stati altri casi prima di lui, dove uno si trova anche a confrontarsi,

ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli altri, quando uno ha finito il carcere esce ed è uguale a me, perché ha pagato il suo debito con la giustizia. Quando però uno finisce in carcere, con il caso di Tatarella, su un'inchiesta fatta, creata e costruita, e si vedeva fin dall'inizio, e purtroppo molti colleghi non l'hanno voluta vedere, perché era fatta per motivi un po' politici, diciamo così, anche per fare carriera,

0: essere stato qua con noi.
1: La cosa la possiamo dire a Fabio?
0: Certo.
1: Allora, non do per certissimo di avere compreso, diciamo così, il background di riferimento di Fabio. Però comunque, quando gli sento parlare di Pietro, lo sento parlare di Pietro Tatarella, sento che lui fa riferimento, diciamo così, all'uomo, al soggetto pensante e al soggetto capace di decidere. E anche Pietro ha fatto lo stesso. Nel caso del qui presente signor dottor Pietro Tatarella, la cosa è credibile. Nel caso delle persone che cominciano a 14 anni a spacciare, la cosa non è credibile e deve diventare oggetto di critica. In altre parole sto dicendo che quello che Pietro ha evidenziato, l'importanza della fragilità, della normalità, l'emancipazione, o meglio lo svincolo dal rancore che il carcere induce, sono cose che lui ha potuto vivere e lavorare e riconoscere perché lui ha avuto un'infanzia dove suo padre falegname aveva una sua stimabilità che lui ha assorbito e per cui tra le altre cose si è messo a fare il falegname. Le persone che finiscono in carcere per spaccio, rapina e simili non hanno questa base e di questo il politico che spero che Pietro Tatarella tornerà ad essere deve tenere conto e ovviamente quello che io sto dicendo non vuol significare, non vuol costituire un suggerimento tutt'altro a lasciare le persone in carcere, vuole costituire un suggerimento a mettere a fuoco che una cosa è la libertà di colui che arriva a 30-35 anni e viene accusato di un reato qualsivoglia, maggior ragione se non l'ha commesso, è un'altra cosa è la persona che dai 12 anni in poi...
0: Tutto chiaro, ringrazio ancora Fabio. Peter,
2: grazie
0: Fabio, ciao. Mi metti, prima di andare in pubblicità, siccome ho preparato questa canzone che secondo me identifica perfettamente Pietro in qualche modo, la mandiamo in onda.
3: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

0: già. Sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va.
1: Sulle note di Vasco Rossi, Pietro, quando sento questa canzone negli ultimi anni ho pensato a te tante volte, perché la tua storia a me ha molto colpito. Ho detto, quando lui sarà di nuovo in politica, io lo voglio poterlo ascoltare. Poi questa trasmissione è nata pochi mesi fa, a settembre, e eri nei miei pensieri da tempo. E già questa canzone descrive un po' quelle che sono le tue emozioni.
2: Sì, certo, certo. Perché? Molto bella, è stata una canzone che a me piace molto. E, è vero, sembrava la fine del mondo e sono qua. È esattamente così, perché sono stato travolto da una gogna mediatica che è stata veramente
1: pesante,
2: dura, cattiva, però sono qua e
1: adesso parliamo della tua candidatura a sindaco, però prima facciamo un attimo di pubblicità.
3: Sono le 10 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece.

0: Cioè al sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, il professor Iuri Aparo come sempre mi accompagna. Questa sera con me c'è in studio Pietro Tatarella, che come ho già detto poc'anzi sono molto felice di aver avuto qua e di avere qui accanto a me. Pietro, ti faccio sentire una dichiarazione di un altro politico che proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere e ha fatto questa dichiarazione. Peter, mi mandi in onda per cortesia Gianni Alemanno.
3: Esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita. Che la Repubblica Italiana deve risolvere. Questo io scriverò al ministro Nordio, cercherò di avere un incontro al DAP. Questa situazione va risolta. C'è il 140% di sovraffollamento, c'è un caldo, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi. Questa situazione va risolta. Questo è il primo dato. Secondo elemento, questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona, di un sistema che non funziona e che bisogna profondamente cambiare. Il mio impegno in politica è quello di cambiare.
2: Ecco, Pietro Tatarella, hai sentito Gianni Alemanno, no? Lui dice, adesso voglio farne una questione politica. Anche tu hai deciso di fare una questione politica, non tanto di... per quanto ti è accaduto, ma perché tu hai lasciato un percorso della tua vita politica che è stato improvvisamente interrotto e in conferenza stampa hai detto: io amo la mia città, sono nato a Baggio, ho vissuto nelle case Gescal, quindi non eri nelle case dove vivono i ricconi a Milano, e proprio per questo amore verso la tua città e anche considerando questa interruzione improvvisa tu hai deciso di diventare sindaco. Da dove partirai?
4: Ma partirò innanzitutto da cose molto concrete, cioè quello che è mancato negli ultimi anni è pragmatismo nell'affrontare quelli che sono i temi del quotidiano, quindi sicuramente la sicurezza. Oggi chiunque ha figli adolescenti ha il terrore quando i propri figli vanno a fare una passeggiata sui Navigli alle 8 di sera, hanno il terrore i genitori. Ho trovato una città trascurata, la cura del verde, c'è tanto degrado, quindi secondo me bisogna che Milano abbia un sindaco che viva il mandato come una missione, e la missione deve essere quella di far tornare la città più sicura, far tornare la città più bella. Il concetto del bello, della bellezza anche deve essere un concetto messo al primo posto. E dall'altra parte è evidente che una città come Milano deve andare avanti con grande progettualità sulle linee della metropolitana, sui grandi eventi e quindi su quel livello internazionale che ormai la città ha raggiunto. Ma il grosso problema oggi è quello abitativo. Oggi si continua a discutere, al netto delle inchieste sull'urbanistica, sul dove costruire, come costruire, quanto costruire, ma nessuno si pone la domanda che è per chi costruire. E quello sarà sicuramente una delle mie priorità. Perché? Lo dico perché. Perché oggi i criteri di assegnazione delle case popolari di fatto premiano un modello di famiglia che non è più attuale. È una fotografia vecchia, è una fotografia del dopoguerra, perché se tu favorisci le famiglie monoreddito con tanti figli, si capisce bene che non è la fotografia della famiglia media italiana. Oggi lavorano entrambi i genitori, quando va bene c'è un figlio, due al massimo, e quindi quando tu invece vai a erogare i servizi di welfare, le case popolari, su appunto quel modello di famiglia che era quella nostra del dopoguerra, ma che oggi è il modello delle famiglie extracomunitarie, è chiaro che lasci una fascia di popolazione indietro, perché non riesci ad accedere al mercato libero, non hai aiuti di quelli che hanno magari il reddito più bassi di loro, e li costringi ad andare via da Milano.
2: Ecco, tu hai toccato, e vado dal professore, Pietro ha toccato il tema della bellezza. Lei, caro professore, Pietro te lo racconto, il professore, che è un po' istrionico nel suo modo di essere, organizza concerti dedicati a De André, ha fatto degli spettacoli su Siddhartha e ha fatto anche degli spettacoli su Delitto e Castigo, Dostoevskij, e ha posto al centro della sua analisi, perché noi qui abbiamo avuto tanti detenuti ed ex detenuti che lui ha portato, e ha detto: uno degli elementi che possono costituire un fondamento per ricostruire l'identità di una persona che ha commesso reati è ripartire dalla bellezza interiore, dalla consapevolezza di sé. Professore, sentire un uomo come Pietro Tattarella che parla della bellezza come elemento anche della politica nella ricostruzione della città, nella considerazione, lui diceva, del fatto che non possiamo pensare che il modello di famiglia sia quello di 60 anni fa o di 50 anni fa. Oggi ci sono realtà diverse, single, coppie dello stesso sesso, insomma realtà tra di loro articolate diverse, e nella costruzione di una società bisogna pensare anche a questo tipo di realtà.
5: Sì, a mia volta credo che la bellezza non sia soltanto seme di vita e di futuro, credo anche che la bellezza possa essere un collante per le relazioni, mentre invece concepire la sicurezza in termini di paura fa sì che le persone abbiano sempre più paura e si allontanino e sentono l'esigenza di difendersi sempre di più le une dalle altre.
2: Però Pietro poco fa, in una riflessione che lui ha fatto, ha detto: attenzione, perché i detenuti con cui lui si è relazionato quando era in carcere, lui continua a sentirli, e lui ha anche detto: spesso si ha la percezione che questi detenuti siano un pericolo solo da isolare. Lui ha detto: sono anche delle persone però da aiutare. Quindi un amministratore pubblico deve conciliare il bisogno di garantire a un padre e una madre quando sanno il proprio figlio fuori sia comunque in condizioni di sicurezza, ma nello stesso tempo considerare che quelli che costituiscono potenzialmente un pericolo sono probabilmente delle persone che hanno bisogno di essere aiutate ad avere
5: ci sono queste due strade che io indico in modo dicotomico, cioè come dire estremizzando. Poi la persona intelligente o il politico accorto deve tenere conto del piano di realtà. Le due strade sono: uno, quello di una sicurezza che fa riferimento alla paura, cioè come dire, tu hai paura di essere aggredito, occorre fare in modo che ci siano delle persone che vigilino sul rischio dell'aggressione. Un'altra traiettoria è quella che possa essere la cultura, la bellezza, l'aria che si respira, che riduce la possibilità di essere aggrediti. Okay? Non possiamo essere ingenui. Ci sono delle persone che ti aggrediscono per rapinarti, è così, fa parte della vita. Però il politico come dire, deve tentare di scegliere in modo consapevole che la sicurezza può crescere via via che cresce la cultura e e la bellezza. Perché? Perché la cultura e la bellezza induce le persone a riconoscersi le une nelle altre, mentre invece la paura induce le persone a sentirsi prede o predatori gli uni degli altri. Questo è quello che voglio dire. In carcere, da parte mia, mi servo, diciamo, della bellezza, cioè, non so, il teatro, Dostoevsky, Caravaggio, la musica di André, eccetera, perché nella poesia, nell'arte, c'è un parlare dell'uomo che induce le persone a riconoscersi le une nelle altre, invece che a sentirsi le une prede degli altri.
2: Tra l'altro, io percepisco in Pietro un uomo risolto. Il mio percepito di lui non l'ho mai sentito rancoroso, non l'ho mai sentito arrabbiato, mentre Fabio, che conosco, è un uomo che si arrabbia, che si incazza. Ecco, Pietro, pur avendo vissuto quello che ha vissuto, lo sento un uomo risolto. Allora, proprio perché ti percepisco come una persona risolta, Pietro, io ti tratto già come se tu fossi un potenziale sindaco e ti pongo questa domanda. Allora, io sono stato a Bruxelles settimana scorsa, c'era un convegno sulla questione dei salari molto bassi in Italia e è intervenuto il professor Marco Barbieri, che è un docente di diritto del lavoro, e ha detto: noi ci occupiamo sempre delle società, delle cooperative che poi pagano i lavoratori, ma chi sono i committenti che acquisiscono società che poi pagano salari da fame? E ti faccio sentire questo minuto in cui sono coinvolte anche istituzioni che tu potresti andare a gestire.
6: Vai, il 27 dicembre del 2024 il sostituto procuratore presso la Procura di Milano, Paolo Storari, emise un decreto di controllo giudiziario in via di urgenza sotto il profilo della violazione del 603 bis del codice penale, cioè degli elementi di sfruttamento del lavoro, nei confronti di alcune società. Vi leggo così per stralcio i committenti degli appalti in cui si realizzava questo sfruttamento: Arcidiocesi di Milano, Comune di Milano, Polo Museale della Lombardia, Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica di Milano. Che vi devo dire?
2: Ecco, caro Pietro, io sono passato al tu, ma mi sfugge. A un certo punto il professor Barbieri dice: tra i soggetti che hanno dato in appalto lavoro a società che poi hanno applicato lo sfruttamento di fatto dei lavoratori, quindi che hanno esercitato il caporalato 603 bis del codice penale, c'è la Procura della Repubblica, il Tribunale, c'è l'Arcidiocesi e il Comune di Milano. Allora ti domando, qualora tu dovessi diventare sindaco, immaginerai o pensi di poter andare a controllare, quando ci saranno degli appalti, che i soggetti che poi quegli appalti li vincono applichino dei contratti che garantiscono un salario sufficiente per poter sopravvivere e non sfruttare le persone creando condizioni di caporalato?
4: No, assolutamente sì. Tra l'altro, io penso che il dottor Storari abbia fatto un lavoro spaventoso in questi anni a Milano, veramente, magari forse non ha avuto grande risalto mediatico rispetto al lavoro che ha fatto, però ha fatto emergere tutte quelle incongruenze della città. Va ricordato anche quanto ha fatto sui rider, che oggi chiaramente rappresentano una buona fetta anche dei lavoratori a Milano. Quindi
2: sono riuscito a farti parlare bene di un PM.
4: Ma io ho grande rispetto per la procura. Ho detto in conferenza stampa, quando ho deciso di candidarmi, che non mi farò dettare l'agenda della procura. Vuol dire che non sarò un sindaco che, come ricordava prima Fabio Massa, non farà le cose per paura dell'intervento della procura o che starà lì attento sempre a evitare lo scontro con la procura. La procura fa il suo lavoro, il sindaco deve necessariamente dialogare con la procura della Repubblica, ma nel rispetto dei ruoli. Uno è un ruolo politico, l'altro appunto è un ruolo all'interno del sistema giudiziario. Quindi Io non è che ce l'ho con i PM per quello che mi è successo. È successo, ma ognuno fa il suo lavoro, ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, come in tutte le professioni. Sul tema sicuramente dei lavoratori è fondamentale ridare dignità a qualsiasi tipo di lavoratore, e ti aggiungo un pezzo, quindi è chiaro che ci sarà un monitoraggio attento di quelli che sono gli appalti, subappalti. Se pensiamo che la stessa cosa non è citata da Barbieri, ma al consolato americano è emerso che i lavoratori erano sottopagati in condizioni pazzesche a lavorare per costruire una nuova ambasciata americana a Milano, quindi dobbiamo chiaramente monitorare quello. Ma l'altra cosa è che da sindaco sicuramente ci sarà la possibilità anche di dare un lavoro alle tante persone che oggi fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. E faccio un esempio concreto per capirci. Noi oggi abbiamo i parchi cittadini con i WC chimici, che sono indegni. Chiunque entra in un WC chimico in un parco scappa, perché non si può entrare. E quindi noi dobbiamo, ad esempio, costruire dei bagni pubblici fruibili collegate alla rete fognaria, e le persone che oggi hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, persone che hanno oltre 60 anni, oltre 50 anni, dobbiamo veicolarle su quel tipo di lavori, che vuol dire avere delle persone che innanzitutto fanno come dire un presidio di un parco urbano, ma dare ai cittadini la possibilità di andare in bagno al parco in maniera decorosa. Ci sono tanti esperimenti di questo tipo fatti nelle principali città europee che funzionano, e quindi noi dobbiamo, come dicevo prima, correre sui grandi temi di Milano, ma ripartire anche dalle piccole cose. Cioè, è banale dire fare dei bagni pubblici in un parco, è una cosa banale, no? Però non è mai stato fatto in questi anni.
2: Professore, vorrei provare a fare questo tipo di paragone, perché lei con i detenuti, e anche con detenuti che, come abbiamo detto e come sanno i nostri radioascoltatori, hanno commesso reati gravissimi, omicidi, eccetera, no? Quando un detenuto sente, perché so che lei ci lavora anche nei gruppi di psicoterapia all'interno del carcere, quando un detenuto sente che uomini delle istituzioni in qualche modo sono consapevoli che si creano condizioni di violazione della legge, come nel caso dell'articolo 603 di cui parla, del codice penale di cui parla il dottor Storari, no? Storari dice: ci sono condizioni in cui al Comune di Milano sono stati dati degli appalti a società che poi hanno praticato il caporalato. Io che sono, e di conseguenza un amministratore pubblico, so che la società a cui do quel lavoro poi probabilmente tenderà a rendere i salari così bassi da sfruttare i lavoratori. Il detenuto che percepisce che le istituzioni in qualche modo violano la legge e non pagano per quello che fanno, producono o no un risentimento, quel livore di cui parlava ad inizio trasmissione Pietro Tatarella, che lui ha risolto? Lui dice: io sono una persona che non ha rabbia, non percepisce rabbia per quello che gli è accaduto. Ma alcuni detenuti che io pure ho conosciuto in alcune circostanze, rispetto a queste precondizioni, vivono come una contraddizione forte il fatto che le istituzioni in talune circostanze violino le leggi e poi non paghino per quello che fanno.
5: Il tema è tra quelli che in questa trasmissione, da quando abbiamo cominciato, è tornato più volte. Il titolo è La credibilità dell'autorità. Ne abbiamo parlato diverse volte e io sottolineo spesso che per chi commette reati uno dei problemi di gran lunga principali è il fatto che questa persona vive con l'immagine di una autorità che non ha alcuna credibilità. Non è che voglio fare i complimenti a Pietro Tatarella, ma evidentemente non è il caso suo, non solo per quello che ha detto con le ultime parole, cioè io non ce l'ho con il pubblico ministero, ma anche per quello che diceva quando ha parlato della sua esperienza detentiva, dove per l'appunto ha detto che già nella fase dell'isolamento di oltre 40 giorni ha cercato di non farsi schiavizzare dal rancore, okay? e il rancore e l'autorità non credibile vanno a braccetto, vanno a braccetto. Di conseguenza io credo che l'autorità, sia essa l'autorità giudiziaria, istituzionale, ma anche l'autorità politica, perché non c'è dubbio che il politico ha un ruolo che è quello, insomma, di una autorità che può decidere, ok? Ha innanzitutto, a mio giudizio, il compito di rendersi credibile. A me pare di poter dire, spero di non peccare di qualunquismo, spero, a me pare di poter dire che il nostro politico in generale manca di credibilità. Non so se perché non ce l'ha questa credibilità o perché non si occupa di renderla riconoscibile. Però comunque sia, per chi è per chi commette reati in generale e per l'adolescente in generale, l'uomo adulto deve innanzitutto essere credibile nella sua funzione, concludo, deve essere credibile nella sua funzione di occuparsi del futuro dell'adolescente. Se l'uomo politico non è riconoscibile in questa funzione, può fare quello che vuole, diventa sempre un qualcosa a cui non si crede.
2: Volevo ricordare al pubblico che il professore lavora a Bollate, al carcere di Opera, lavora anche al carcere Beccaria e quindi conosce anche la condizione dei minori che commettono reato. Ci avviciniamo alla conclusione. Pietro Tattarella, qual è il valore della libertà per te oggi?
4: Quello che dicevo prima è il riscoprire nelle piccole cose la felicità. È chiaro che quando sei in una cella tu hai la possibilità di fare una chiamata di 10 minuti alla settimana a casa. Adesso forse dopo il Covid hanno cambiato qualcosina, ma quei 10 minuti che tu aspetti per poter parlare con un tuo familiare ti riempiono il cuore di un'emozione che, se ci pensi, dici: ma cavolo, ma quando ero fuori potevo farlo in qualsiasi momento della giornata, e oggi sono qua che per quei 10 minuti vivo il countdown fino alla telefonata dopo. È chiaro che tu cambi completamente la prospettiva delle priorità. E l'altra cosa è che oggi in carcere si usa dire che la persona non è il reato che ha commesso, e quindi questo è vero, perché tu in carcere nel rapportarti con gli altri devi andare oltre da quello che hanno fatto, devi valutare la persona in quel momento per quello che ti sta dando e per come si comporta con te. E anche questo oggi lo uso molto nel quotidiano, perché perdi un po' il pregiudizio. Cioè, tendenzialmente anche prima magari tendevo a approcciarmi alle persone con un'idea precostruita delle persone stesse. Oggi invece sono molto più libero nel considerare una persona, nel valutare la persona. Per quello che dico che in qualche modo penso che mi abbia cambiato anche positivamente. Quindi oggi per me, rispondendo alla domanda, la libertà è quello. La libertà è poter scegliere dove andare a bere il caffè la mattina. Sono veramente cose piccole, mi rendo conto, ma quando ti privano della libertà ti rendi conto veramente di quello che stai perdendo. E noi sui giovani dobbiamo lavorare su questo, per tornare al tema del professore sugli adolescenti. Oggi questi ragazzi, questo fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno che è stato costruito anche attraverso le serie televisive, la musica che ascoltano. Cioè, oggi i famosi Maranza, far parte di una baby gang è avere un posto nella società, è quello che dicevo prima, ok? E quindi noi dobbiamo lavorare tanto su questi ragazzi, perché io, quando li ho visti arrivare a Opera, i famosi giovani adulti, cioè quei detenuti che dal carcere minorile vanno al carcere per adulti, sono distrutti, sono massacrati psicologicamente. Noi dobbiamo quindi far capire ai giovani che tutto ha una conseguenza. Questi ragazzi probabilmente pensano che la vita sia un videogame, no? E che quindi poi hai sempre un'altra possibilità. Invece bisogna iniziare fin da piccoli a spiegare a spiegare quali sono le conseguenze, motivo per cui io ai miei figli non ho nascosto quello che mi è successo, ci parlo. E concludo con un'ultima cosa che non so se sai, che nel frattempo, dopo che sono uscito dal carcere, ho avuto un secondo figlio, un altro maschio, a cui ho dato il nome del mio compagno di cella a opera.
2: Questo non lo sapevo.
4: Sì.
2: Beh, allora, la testimonianza di Pietro Tattarella è stata bellissima per quanto mi concerne, e vedere anche il sorridente professore, che di solito è sempre piuttosto severo, mi fa capire che è stata molto apprezzata anche da lui. Spero che sia stata apprezzata anche da voi. Peter, vai con la sigla. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Domani sera alle 20 la replica. Ci ascoltiamo sabato prossimo alle 19.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Aprile 2002, Guidonia Montecelio, due passi da Roma. In un appartamento di via Lucera vive Michele Landi, 36 anni. È una sera come tante. Landi torna a casa alle 4 del mattino dopo aver passato una serata con amici. Passano le ore, i carabinieri entrano in casa e lo trovano impiccato nel soggiorno. La porta chiusa, la luce accesa, la finestra aperta. Il suo ultimo contatto con l'esterno è un messaggio di posta elettronica inviato alle 4:30 del mattino ad un amico, poi solo un lungo silenzio, la morte risale alle ore 18. Michele Landi cresce a San Giusto, in provincia di Pisa, le materie scientifiche sono la sua passione. Poi c'è l'amore per la velocità, il volo, un brevetto come pilota di Alianti, lanci da paracadutista, il mare, la vela e giornalismo specializzato computer e tecniche informatiche. Negli anni 80 lavora su sofisticati sistemi di difesa militare come il progetto Katrin. Nell'inchiesta sull'omicidio del professor Massimo D'Antona ad opera delle Brigate Rosse, Landi è consulente informatico dell'avvocato Rosalba Valori, che difende Alessandro Geri. Il lavoro di Landi in quell'inchiesta risulta a questo punto determinante, dimostra l'estraneità del giovane all'omicidio. Landi è anche il responsabile di sicurezza del settore tecnologico della Lewis Management e docente di tecnologia informatica ai corsi della Guardia di Finanza. Svolge delicate consulenze per le procure di Roma, Palermo, per i servizi segreti militari. Quando muore, Landi non lascia alcun biglietto d'addio. Non soffre di depressione e sereno. In quei giorni Michele Landi lavora all'inchiesta sulla morte del consulente del Ministero del Welfare Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna. È un suicidio, sostengono subito gli investigatori e l'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola, ma i dubbi restano. Troppe sono le coincidenze. Pino Scaccia del TG1 ad un certo punto si reca a Guidonia Montecelio poco dopo la morte di Michele Landi.
4: Era stato lui a studiare, analizzare, decifrare il documento con cui le Brigate Rosse rivendicarono 3 anni fa il delitto d'Antona. Non solo, Michele Landi aveva anche contribuito alla realizzazione degli identikit del comando di Via Salaria. Grande esperto di informatica, era stato contattato più volte di recente anche per scoprire le similitudini con l'ultimo documento BR che attraverso internet ha rivendicato l'attentato al professor Biagi. Quello che apparentemente è sembrato un gesto drammatico, disperato, ha subito assunto contorni inquietanti quando si è scoperta l'identità della vittima. Michele Landi, 36 anni, è stato trovato impiccato a una lunga corda ieri sera nel suo appartamento di Guidonia, nei pressi di Roma. Quando hanno sfondato la porta, i carabinieri, allertati dalla fidanzata della vittima, si sono ritrovati la scena inequivocabile di un suicidio, ma alcune anomalie riscontrate poi dal medico legale e soprattutto la personalità e la nota esuberanza di Landi hanno generato molti sospetti. Chi lo conosceva bene assicura che era una persona lontanissima dalla depressione e che anzi attraversava un periodo particolarmente brillante. qualche ora prima di morire, era stato in un locale insieme a un gruppo di amici. Era euforico del suo lavoro. «Ho fatto una grande scoperta», aveva detto. «Per capire la sua morte bisognerà capire cosa aveva scoperto. Da genio dell'informatica, forse una traccia che portava direttamente ai terroristi».
3: Anche il cronista Francesco Vitale del TG2 si occupa del caso della morte del perito informatico Michele Landi.
5: Michele Landi era una persona serena che amava il suo lavoro e lo faceva a livelli altissimi. È stato trovato impiccato in casa sua, in questo borgo di Guidonia Montecelio, a due passi da Roma. Michele conosceva certamente molti segreti delle indagini giudiziarie a cui aveva lavorato come esperto informatico. Della sua collaborazione si erano avvalse diverse procure, Roma e Palermo in particolare, ma anche parecchi uffici investigativi. Aveva dato consulenze su Ustica, sulle stragi di mafia, fino al caso D'Antona. Un genio nel suo campo, lo definì. Finiscono gli amici e i parenti, un genio che non aveva molte ragioni per suicidarsi, anche se ultimamente aveva avuto dei problemi economici. Ma lui ai soldi non badava per niente, ha dichiarato la sua fidanzata. Una persona piena di vita, con tanti hobby ed interessi, che però ultimamente non si sentiva tranquillo. Secondo quanto hanno riferito gli amici e i carabinieri, il giovane aveva infatti il sospetto di essere pedinato. Sempre dagli interrogatori che vengono condotti in queste ore sarebbe emerso un altro particolare. Pare che Michele da qualche tempo andasse raccontando di aver fatto una clamorosa scoperta sul disastro di Ustica, ipotesi al vaglio della procura e dei carabinieri di Tivoli. C'è poi un dubbio anche sulla posizione del cadavere ritrovato con le ginocchia appoggiate sulla spalliera del divano che stava sotto la scala da cui si sarebbe lanciato il perito. Di certo, fino alle 16 di giovedì, Michele era ancora vivo. I vicini hanno sentito un gran trambusto provenire dal suo appartamento, come di chi stesse spostando dei mobili. Va ricordato che non sono stati trovati segni di scasso alla porta di casa Landi e che il cadavere non presentava ecchimosi, come di chi ha dovuto sostenere una colluttazione.
3: Quattro giorni prima della morte, Michele Landi cancella dal suo sito internet file coperti da password segreta. Risultano alla data del 1 aprile 2002 5 interventi di cancellazione. Una settimana dopo l'impiccagione, un pirata informatico viola il suo sito e compie manipolazioni. Il 16 maggio 2002 Pino Scaccia del TG1 e Grazia Dei del TG2 tornano nuovamente a Guidonia Montecelio.
4: I dubbi sono diventati concreti quando i magistrati hanno scoperto che Michele Landi, grande esperto di informatica, aveva due siti. Uno, questo, che pubblicizzava la sua attività e un altro segreto dove nascondeva i lavori più delicati. Non solo, dopo la sua morte erano stati cancellati dal sito riservato tutti i file, utilizzando una password che naturalmente solo la vittima conosceva. Un dato inquietante che in qualche modo avvalorava il racconto dei suoi amici, soprattutto di Dario, l'ultimo che l'ha visto vivo, che hanno riferito agli inquirenti una battuta ricorrente: ho fatto una grande scoperta. Naturale pensare alla rivendicazione via internet dell'omicidio Biagi, di cui Landi si era interessato, dopo essere stato addirittura uno dei periti nel delitto d'Antona. Adesso la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, dopo i dubbi sul suicidio espressi più volte con forza dalla famiglia.
6: Io e la mia famiglia lo escludiamo nella maniera più assoluta che mio fratello si possa essere suicidato. Non ne aveva alcun motivo.
4: Solo un'ipotesi chiarisce informalmente il PM, ma alcune anomalie riscontrate durante il ritrovamento del cadavere e sembra, soprattutto gli ultimi esami tossicologici, meritano, secondo i magistrati, un approfondimento. Forse Landi non si è impiccato.
7: Potrebbe essere stato ucciso Michele Landi, lo avevano trovato senza vita il 4 aprile scorso nella sua casa a Montecelio di Guidonia, vicino a Tivoli. Secondo l'autopsia, morte per asfissia dell'esperto informatico, trovato impiccato nel soggiorno, le gambe piegate sul divano. Fin dall'inizio suicidio, la pista investigativa privilegiata, eppure Michele Landi la notte fra il 3 e il 4 aprile l'aveva trascorsa in un pub con degli amici, era tranquillo, scherzava, avrebbe detto dopo chi lo conosceva bene. Eppure Michele Landi non poteva aver scelto di farla finita, continuavano a ripetere familiari, amici, conoscenti dell'esperto informatico. Adesso la svolta. L'intestazione del fascicolo è cambiata. La procura di Tivoli da qualche giorno procede per omicidio, ipotesi di reato contro ignoti per il momento. Sarebbero stati gli ultimi esiti investigativi a dare nuovo impulso alle indagini del PM Salvatore Scalera. I misteri da chiarire: perché Landi al momento della morte sarebbe stato completamente ubriaco secondo i risultati degli esami tossicologici? E poi da chi sono stati cancellati quei file contenuti nel computer di Landi, custoditi in un sito segreto a cui solo lui aveva accesso. Lui era stato più volte consulente informatico nell'ambito di alcune inchieste giudiziarie, anche quella sull'omicidio di Massimo D'Antona.
3: Ma per comprendere le ultime inchieste di Michele Landi dobbiamo compiere un passo indietro e riavvolgere dunque il nastro. Siamo a Bologna, quasi 3 anni dopo l'omicidio di Massimo D'Antona del 20 maggio 1999. È il 19 marzo 2002 e un uomo è solo con la sua bicicletta. È l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare, esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a Via Valdonica, una stradina stretta intorno ai vicoli, piazzette, antichi cammini tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico di Bologna. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti, relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutto. Lo pedinano a Bologna fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici. Neppure a Modena, dove insegna tutti i giorni diritto del lavoro all'università.

0: Sono le 19:41. Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modera a Bologna. Cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna. Si dirige verso l'uscita e poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Alla stessa ora Cinzia Banelli, nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica bis di Via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in Via Valdonica. Le 19:53 il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo. Poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza, attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Entra nella galleria 2 agosto. Lì ritrova la sua bicicletta da donna con davanti il cestino. È chiusa con due criptoniti appoggiata ad un cartello stradale. La sua borsa è poco accanto al manubrio. Diana Blefari Melazzi, nome di battaglia Maria, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito. Con la ricetrasmittente scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, e Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali, attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma invece sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Massala. Bologna, via Valdonica. Sono le 20:10. Marco Biagi si volta di scatto. Si lancia a terra e la bici finisce contro la colonna del sottoportico. Proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena.
1: Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: "Per favore aiutatemi", sono state le ultime sue parole.
0: Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonica. Gli altri 5 trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17 tipo corto. Non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Seller e Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Massara. Cinzia Banelli accende la ricetrasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira tra le braccia degli operatori del 118 alle 20:15. Il 20 marzo 2002, giorno dopo, il brigatista Marco Mezzasalma invia a 533 indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione delle BR. Il messaggio viene trasportato sulla rete della cella telefonica di via Dovidio, quartiere Talenti, Montesacro, a Roma. Scrivono i brigatisti. Il giorno 19 marzo 2002 a Bologna un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del Ministero del Lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee della formulazione legislativa di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato confederale, quanto della funzione della negoziazione neocorporativa in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Con questa azione combattente le BR attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Le modalità di spedizione del messaggio brigatista vengono in quelle ore analizzate dal perito informatico Michele Landi. Dopo la pausa torniamo a raccontare la morte del perito informatico Michele Landi con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 12 e 20 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
6: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design.

0: filo che lega il passato al presente che porta un nome: Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College, sempre a Roma. Poi l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante una tentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse. Il 2 marzo 2003 è il giorno della svolta. Sono le 8:24 e siamo alla stazione di Teronto, la crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria. Li guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo e il sovrintendente Bruno Fortunato, che racconta.
1: Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se c'hanno dei precedenti o roba varia, insomma.
0: Di Fronzo e Fortunato si fermano, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono ben contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7.65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
1: Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
2: Sì.
1: Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento chiuso.
2: Sì.
1: Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, no? Lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti. C'aveva dei documenti in mano.
2: Sì.
1: È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze.
2: Sì.
1: Quindi per comunicare. E in quel momento stavo incominciando, secondo me, a comunicare i dati dei documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
0: Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
1: Pede di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata. L'ho messa sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona. Quindi non ho fatto altro che cercare, un secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passata di fianco e ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo. Quindi mi sono sentito un pizzico. Infatti ero stato colpito qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato. E automaticamente, o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
0: Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo 2002 e la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze con la morte del brigatista Mario Galesi, l'uccisione del poliziotto Emanuele Petri, l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, si arriva dunque agli arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono decifrati i nomi e i volti dei brigatisti. Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno

0: Giovannangelo, Simone Boccaccini. Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate le funzioni dei brigatisti. La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata da due militanti complessivi, Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni, con il walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzioni di palo. Pochi mesi dopo, Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio D'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria il 20 maggio del 99, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
1: Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale. Però normalmente nelle prove generali veniva apportata un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo, cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, insomma, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato, già preparato dalla sede centrale.
0: Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio in via Basento, Ministero del Lavoro, le lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
1: Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio il minore possibile di forze e anche altro. Però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa. Questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi, ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.
0: Fino a qui l'inchiesta sull'omicidio di Marco Biagi. Ma due interviste a Michele Landi ci conducono al punto esatto dell'indagine sull'omicidio di Marco Biagi, l'indirizzo IP del computer da cui è partita la rivendicazione delle BR. Il 22 marzo 2002 Landi viene intervistato dalla trasmissione di Radio Rai Baobab. Il perito informatico sembra tranquillo, rilassato.
2: È possibile rintracciare queste persone?
3: Ma sì, diciamo di sì, perché contrariamente a quanto si pensa, tutto quello che viaggia su internet lascia comunque inevitabilmente un segno, una sorta di firma elettronica, e anche in questo caso evidentemente un segno è stato lasciato.
2: E come si fa allora a risalire, a identificare questo segno e a risalire tramite il segno alle persone?
3: Dunque, tutto ciò che si affaccia, diciamo, su internet riceve automaticamente o gli viene assegnato una sorta di firma elettronica univoca in tutto il mondo, cioè che identifica quindi solo e solo quella risorsa o quella persona, che è caratterizzata da un numero composto da quattro cifre. Nella fattispecie il numero da quattro cifre è stato, diciamo, assegnato dal punto di accesso che il mittente di questa rivendicazione ha utilizzato. Punto di accesso che abbiamo letto oggi sui giornali, quindi non è più un segreto, è fornito dal fornitore Inwind. Normalmente i fornitori di questo tipo di servizio, quando forniscono la connettività a chi telefona, quindi questo vale anche con gli altri provider, si segnano, registrano da una parte su un apposito registro che si chiama log anche il numero di telefono del chiamante in maniera univoca e inequivocabile. Quindi in questo caso, associando questo numero IP che era avviaggiato insieme all'email al provider, allora si risale al numero di telefono del chiamante.
2: Da come lo dice sembrano operazioni estremamente semplici, è così?
3: Dunque, diciamo che si tratta di operazioni abbastanza semplici, proprio per questo, essendo basate su tecnologie abbastanza semplici, possono essere talvolta eluse. Nella fattispecie, in questo caso, io ho avuto modo di, diciamo, vedere il documento, quello che posso intuire è che poi così sprovveduto chi ha mandato questo mail non sia stato. Evidentemente né in questo caso probabilmente è stato utilizzato un telefono cellulare la quale carta magari è stata acquistata con un'identità non corretta, e allora a questo punto tutto questo sistema viene un po' a cadere, perché io è vero risalgo al numero dell'utenza ma non so poi chi quel telefono l'ha effettivamente utilizzato.
2: In questo caso dunque non sarebbe affatto possibile rintracciare le persone che hanno inviato il documento?
3: Dunque non è vero neanche questo, perché fortunatamente da quando abbiamo i telefoni in rete satellitare, in rete cellulare GSM, da quando abbiamo gli accessi internet i cui numeri di telefono vengono registrati, quindi abbiamo le centrali elettroniche, abbiamo una mole di informazioni tali e anche retroattiva, anche di qualche anno, che messa opportunamente in riferimento l'un con l'altra con una ricerca incrociata può fornirci una serie di elementi molto utili ai fini dell'attività investigativa. Nel caso del cellulare, anche questo non è più un segreto, diciamo che dovendo egli registrare la propria presenza all'interno di una cella che ha un raggio geografico molto limitato, è chiaro che quel cellulare addirittura possa risalire agli spostamenti che ha fatto geograficamente negli ultimi mesi.
2: Ma gli spostamenti geografici degli ultimi mesi crede che poi siano facilmente abbinabili a una persona?
3: Diciamo che questo elemento incrociato con altri elementi potrebbe portare, come è già successo poi nel passato, potrebbe portare a identificare una persona.
0: 5 giorni dopo, 27 marzo 2002, Michele Landi viene contattato invece da Radio 24. Al microfono di Raffaella Calanda, l'esperto di sicurezza informatica sembra più nervoso, come nel frattempo fosse successo qualcosa di strano nella sua vita.
3: Un segno è stato lasciato, un segno abbastanza inconfondibile, in questo caso si tratta del famoso numero IP che risale poi evidentemente a una risorsa, quindi in questo caso ad un accesso di tipo telefonico, e da lì si risale poi al numero di telefono del chiamante. Dunque è un numero d'accesso di Roma della società Wind, in questo caso si è visto che corrispondeva a un numero d'accesso di Roma a cui si può telefonare sia con un cellulare che con un telefono di casa, anche con abbonamento telefono piuttosto che in postrada.
4: Ma da lì poi a cercare di individuare da dove è stata fatta la telefonata è possibile?
3: Allora, abbastanza semplice, perché ogni qualvolta che ci si collega ad un internet service provider, questo provider è tenuto a registrare contemporaneamente il numero telefonico del chiamante. Ogni telefonata, che sia da un cellulare che sia da un telefono fisso, è accompagnata da dove viene oscuro il numero di telefono, dal PIN, no? Dal codice di identificazione del chiamante. In quel caso viene associato l'ora col numero del chiamante e viene assegnata quella connessione assegnando quel numero IP. Chiamo il provider e gli dico: mi dici a quell'ora, a quel numero IP, a quel numero di telefono del chiamante era associato? Ovviamente ci vuole un decreto del magistrato per seguire indagine. E il provider è tenuto a fornirmi il numero del chiamante. Quello che io ho avuto modo di vedere informalmente è stato il numero IP. Io per certo le posso dire che l'informazione, e questo è tecnicamente dall'email che ho visto, che non è mai partita da un cybercafé, questo è sicuro. Pare, siccome si parla di una telefonata che è avvenuta a Roma, in una zona che proprio è compresa fra zona pratica e la Ballina, io credo che sia stata effettuata questa chiamata da un telefono cellulare. Visto che a quel numero IP corrispondeva un numero cellulare, avranno chiamato poi il provider di telefonia cellulare e gli avranno chiesto quel cellulare a quell'ora quale cella stava occupando. Avranno identificato una zona di interesse che è compresa in quell'area.
4: Si tratta del secondo caso di una rivendicazione fatta via mail. Ci sono delle
3: analogie?
4: Sì.
3: La prima volta fu mandata da un cybercaffè. Diciamo tecnicamente sulla modalità di spedizione no. Credo però che la matrice sia esattamente la stessa e probabilmente la mano è esattamente la stessa. E che ci sta un elemento che adesso chiaramente non si può dire, che è praticamente molto, molto simile nei due casi. Cioè, nella tipologia, nel modo in cui sono stati mandati i messaggi.
0: A quale titolo Michele Landi lavora al caso di Marco Biagi? Michele Landi non è un poliziotto, neppure un carabiniere, non è un magistrato. Dalla procura di Bologna non riceva incarichi particolari per occuparsi della rivendicazione dell'omicidio di Marco Biagi e dice: mi occupo a titolo puramente informale. Però dimostra di conoscere il luogo da cui parte il messaggio di posta elettronica e rivela notizie importanti coperte dal segreto istruttorio in una fase assai delicata dell'inchiesta. Incrociando il filone investigativo di tipo tecnologico con attività tradizionali, si arriva a identificare, se non l'individuo, almeno una ristretta cerchia di sospetti. Landi suggerisce così un percorso investigativo per giungere agli esecutori dell'omicidio di Marco Biagi. Landi non riesce a finire l'inchiesta e nel novembre 2003 la sua morte sarà archiviata dalla procura di Tivoli come suicidio. Secondo i magistrati, Michele Landi non è stato ucciso ma si è suicidato, forse durante un gioco erotico solitario. Sono queste le conclusioni del pubblico ministero della procura di Tivoli, Salvatore Scalera. Nel documento in cui c'è una richiesta di archiviazione del procedimento aperto per reato di omicidio a carico di ignoti. L'informatico Michele Landi avrebbe praticamente fatto tutto da solo, impiccandosi con una corda attaccata ad una balaustra nel piccolo appartamento che aveva affittato a Monteceglio. Ma qualcosa non quadra. Marco Mezzasarma, uno dei brigatisti arrestati e processati per gli omicidi di D'Antona e Biagi, possedeva il permesso per accedere ai documenti top secret di SISDE e SISMI. Il nome di Michele Landi compare in alcune carte trovate nell'abitazione di Marco Mezzasarma. Gli uomini della Digos hanno sequestrato articoli di giornale ritagliati accuratamente riguardanti la morte del consulente informatico Marco Mezzasarma, il brigatista che materialmente invia a centinaia di indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione dell'assassino di Marco Biagi. Elena Landi è la sorella di Michele.
5: Ma io ho considerato due possibilità che poteva essere o il suicidio o l'assassinio. Ho escluso a priori il gioco erotico per il semplice motivo che uno che torna a casa tardi, cioè rientra quasi la mattina e il giorno dopo ha delle lezioni da dare, non si mette a fare un gioco erotico. Sul discorso comunque tra il suicidio e l'assassinio, trovo strano che comunque se una persona comunque si suicida, una procura sequestra tutti i computer, tiene chiusa casa per un anno e mezzo, moto e macchina ancora sequestrate, la dichiarazione a poche ore dall'autopsia senza ancora risultati comunque tossicologici di Scagliola. Sono tutte cose che mi pongono un interrogativo. Il fatto che noi come famiglia non sapevamo che lui si occupasse di queste consulenze.
6: Lei ha ascoltato l'intervista di Radio 24, l'ultima intervista di suo fratello. Che idea si è fatta di quell'intervista?
5: Ma io per esempio ho sentito la prima intervista fatta a Baobab e questa di Radio 24, sono differenti, nel senso che la prima mi sembra molto generica, la seconda mi sembra estremamente dettagliata, ma i due stati d'animo sono diversi, cioè nel senso che nella prima è più rilassato, nella seconda è molto nervoso. Non lo so il perché essere così dettagliati, se per proteggersi o è stato un atto di ingenuità.
6: E cosa stava lavorando suo fratello?
5: Questa è bella domanda, nel senso che comunque noi siamo sempre stati tagliati fuori e quando comunque lui è morto ho cominciato comunque a vedere il movimento della stampa, cioè per me sembrava allucinante che una persona comunque sconosciuta muovesse tutto organi di stampa. Non lo so, mi piacerebbe saperlo.
0: La morte di Michele Landi è un omicidio preventivo, preparato da un apparato che non è nuovo a queste simulazioni. Lorenzo Matassa è convinto di questa ipotesi. Lui è stato pubblico ministero a Palermo per circa 10 anni e si è occupato di processi di mafia, in particolare quello per l'omicidio di padre Pino Puglisi, trasferito poi a Firenze. Matassa era amico di Landi. I suoi dubbi sono condivisibili anche dopo tanti anni da quei fatti.
7: Sonori di archivio, interviste all'autore.
8: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Siamo nel luglio 2001. La scelta di Genova come sede per la riunione del G8 suscita notevoli perplessità. A causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti già durante le ultime riunioni degli organismi internazionali. Infatti il movimento No Global prende forma a Seattle il 30 novembre 1999 alla conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Da qui la sua definizione di popolo di Seattle, la città nella quale si verificano i primi incidenti. Nel 2001 manifestazioni e scontri si susseguono il 27 gennaio a Davos in occasione del Forum Economico Mondiale, dal 15 al 17 marzo a Napoli e il 15 giugno a Gothenburg per il summit europeo.
4: Siamo a Seattle, è il 30 novembre 1999, la città ospita i lavori della terza sessione ministeriale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. In agenda l'abbattimento delle barriere doganali per le merci provenienti dai paesi ricchi. Migliaia di persone si riversano nelle piazze contro il potere globalizzato e capitalista. La protesta è potente, straripante e impedisce lo svolgimento dei negoziati. Nasce in quel giorno un movimento internazionale composto da organizzazioni non governative, gruppi pacifisti, sindacati, associazioni di consumatori, gente comune. L'obiettivo è chiaro: contrastare la mondializzazione senza regole. Più in là, chiedere la remissione del debito dei paesi poveri, controlli sullo strapotere delle multinazionali, opposizione al transgenico. Nasce il popolo di Seattle, espressione usata negli anni successivi per analoghe manifestazioni contro il potere e i suoi simboli. Di città in città, in mezzo mondo, le saracinesche delle banche divelte, le vetrine dei fast food in frantumi. Accade a Washington un anno dopo, aprile 2000, in occasione del G7. A settembre, stessa musica a Praga per l'incontro del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Il mese dopo c'è il G20 a Montreal, ancora proteste, scontri con la polizia, così come per il Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza. Lo stesso accade a Davos nel gennaio 2001 al Forum dell'Economia Mondiale. Insomma, un bastone di ferro inserito negli ingranaggi della globalizzazione economico-finanziaria e della liberalizzazione commerciale. Ma il 2001 è anche l'anno spartiacque, perché è l'anno di Genova. Il movimento No Global è a suo apice, la sua forza indiscussa, limpida la sua capacità di contaminare e contagiare, di essere mina vagante nell'ordine sociale e politico nato dalle ceneri del muro di Berlino e della guerra fredda. Fascisti, fascisti. Per questa ragione Genova segna un cambio di paradigma. Quello che cambia nel luglio del 2001 è il soggetto che rappresenta il comando, il potere, la sovranità, che non è più solamente lo Stato, ma è la governance globale che non tollera più pericolose interferenze e si traduce nell'azione della polizia. Azione certamente favorita dalla presenza virulenta dei Black Bloc, frangia feroce e senza scrupoli, che a Genova fomentò un clima già torrido. Le violenze nella scuola Diaz e la morte di Carlo Giuliani fanno però calare il sipario sulla lunga stagione No Global. A suo tramonto contribuiscono in modo netto gli attentati alle Torri Gemelle e la decisione dell'amministrazione Bush di rispondere con la guerra alla profanazione del grande paese. Un fatto storico che spinge i movimenti a convogliare l'esperienza di piazze e di protesta accumulata negli anni precedenti nella costruzione di una solida mobilitazione per la pace. Vengono così ridisegnati gli schemi interpretativi di quella protesta e la forma stessa del movimento No Global. Ed è proprio la pace, due anni dopo, il 15 febbraio 2003, a portare in ogni angolo del pianeta 110 milioni di persone a manifestare contro la guerra senza se e senza ma. Un movimento così possente che spinge il New York Times a definirlo la seconda potenza mondiale. Ma negli anni la speranza coltivata dai No Global ha perso forza, è diventata residuale, imprecisa, lontana. Un ricordo o quasi, ne restano idee bellissime e cicatrici, e il sogno di un mondo semplicemente migliore.
3: Sono proteste che intendono portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il tema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si pongono come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Si contestano inoltre le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine titolato Informazioni sul fronte della protesta anti-G8, compilato dalla questura di Genova i primi di luglio e poi reso noto dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, alcuni giorni dopo il termine del G8, contiene un'analisi dei vari gruppi in azione durante il G8 di Genova, in gran parte però pacifisti. C'è il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste, elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput. Ci sono il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti come episodi di generico vandalismo, blocchi stradali, ferroviari, attacchi mirati contro le forze dell'ordine. C'è il blocco nero, comprendente il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno. Infine ci sono gruppi legati all'estrema destra come Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali viene segnalata la presenza alla questura del Genoa Social Forum il 18 luglio 2001. Le misure imponenti di sicurezza prevedono una zona gialla ad accesso limitato e una zona rossa severamente riservata, chiamata anche Fortezza Genova, accessibile ai soli residenti attraverso un numero limitato di varche. Vengono poste sotto controllo strade, autostrade, chiusi il porto, le stazioni ferroviarie, l'aeroporto di Genova Sesti Ponente, dove sono installate addirittura batterie di missili terra-aria in seguito alla segnalazione da parte dei servizi segreti del rischio di attentati per via aerea, sigillati i tombini delle fognature nelle adiacenze della zona rossa e installate inferriate per separare le zone rossa e gialla. Giovedì 19 luglio 2001. In questo clima da guerra, comunque il Genoa Social Forum parte. Si svolge una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui partecipano molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput. Viene stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrano incidenti. Un gruppo di tute nere presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lancia bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione viene interrotta dagli stessi anarchici che si frappongono tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, cresce l'affluenza di gruppi organizzati di singole persone alloggiati nelle aree predisposte in varie zone della città. Siamo arrivati al dunque, al 20 luglio 2001. Genova si sveglia sotto un cielo sgombro di nuvole. La giornata si preannuncia calda già dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio si riuniranno gli 8 capi di Stato dei paesi più industrializzati del mondo. La città è blindata ormai da giorni, sopra la città volano gli elicotteri della polizia. Ventimila tra poliziotti e carabinieri sono preposti alla protezione della zona rossa, un'isola delimitata da grate alte 5 metri, creata per garantire la sicurezza e il tranquillo svolgimento del vertice. 9 manifestazioni di protesta sono autorizzate, partono da altrettante piazze tematiche. 9 manifestazioni confluiscono verso il centro di Genova da altrettante piazze. Noi seguiremo solo quella delle cosiddette tute bianche. Proprio da quella visuale partiranno gli scontri che porteranno alla morte del giovane dimostrante Carlo Giuliani. Vestiti di nero, accento straniero, canottiera, felpa, cappuccio, si muovono in gruppi di 15-20 persone e fin dalla mattina, a partire dalle 11.30, i Black Bloc mettono a ferro e fuoco il centro della città. Indisturbati, rovesciano auto e le incendiano, lanciano sassi contro le vetrine, distruggono banche e saccheggiano supermercati. Le riprese dei numerosi cineoperatori professionisti e dilettanti li riprenderanno a pochi metri dai reparti della polizia, senza che vi siano interventi immediati di ordine pubblico. Anzi, i Black Bloc fanno di più, si concedono alle telecamere inscenando una danza di guerra e sventolando bandiere nere al rullo dei tamburi. Sono le 13.30 quando 10.000 tute bianche partono dallo stadio Carlini.
5: Abbiamo pensato di dividere in blocchi il gruppo e la manifestazione intera. Iniziamo a capire come sarà predisposta la manifestazione. Davanti al corteo ci saranno il gruppo di contatto con le forze dell'ordine e con le istituzioni. Dopo questo gruppo di contatto ci sarà un gruppo che porterà strumenti della fantasia, quindi organismi geneticamente modificati, fasce di maiali rappresentanti i grandi otto.
3: La manifestazione è autorizzata fin quasi alla stazione Brignole, ma il corteo vuole entrare direttamente nella zona rossa. Alle 15 incontra le prime devastazioni dei Black Bloc all'altezza di via Tolemaide. Teniamola a mente perché è proprio in questa strada che avverranno gli scontri più cruenti. Per la prima volta i carabinieri sbarrano la strada al corteo lanciando lacrimogeni. La cosiddetta testuggine di protezione dei No Global all'inizio regge l'urto, ma è poi costretta ad arretrare. Il corteo delle tute bianche è preceduto da alcuni metri da un gruppo di contatto con il compito di favorire il dialogo tra manifestanti e le forze dell'ordine. Ma qualcosa non va come previsto. Paolo Cento era allora esponente dei Verdi.
6: Il gruppo di contatto formato da parlamentari, amministratori locali, rappresentanti dei movimenti nella giornata del 20 luglio, in particolare per noi che ci trovavamo nella manifestazione che partiva dallo stadio Carlini, non ha mai avuto alcun modo di dialogo e di confronto con le forze dell'ordine. Solo successivamente agli incidenti, alla morte di Carlo Giuliani, ci siamo ritrovati sotto la questura, abbiamo avuto in quel caso un incontro con i vertici di polizia.
3: Dopo la prima carica delle forze dell'ordine, il corteo Arete si riorganizza e si dirige nuovamente verso la zona rossa. Via Tolemaide è sgombra, ma dopo un centinaio di metri i manifestanti incontrano nuovamente il presidio dei carabinieri e per la seconda volta scoppiano gli scontri. Il sospetto è che alcuni violenti abbiano trovato protezione all'interno del corteo. Lo sostiene Filippo Ascerto, allora di Alleanza Nazionale, che ha assistito ai disordini dai monitor della caserma dei carabinieri di Forte San Giuliano.
7: La verità è un'altra, che questi violenti, dopo le incursioni, sono rientrati all'interno del corteo e sono stati lì omologati. E come si fa a individuare i colpevoli o a frenare i violenti quando vengono protetti da un intero corteo? Chi dice che l'ordine pubblico poteva essere gestito in modo diverso? Oggi, analizzando a fondo le cose, possiamo anche dire che si poteva organizzare qualcosa di diverso, come ad esempio l'antiguerriglia, perché chi fa guerriglia non può essere affrontato con i sistemi da ordine pubblico.
3: Dopo la seconda carica, il corteo perde la sua unità. I manifestanti si disperdono nelle vie laterali. Sono le 16:30. Carlo Giuliani si unisce al gruppo di dimostranti. Iniziano le cariche isolate di pochi blindati dei carabinieri, ma la manovra risulta controproducente perché i mezzi si espongono alla reazione dei manifestanti.

0: Un blindato a questo punto viene abbandonato e diventa preda dei dimostranti che lo incendiano. Il corteo si ricompatta, tenta la terza discesa verso la zona rossa, ma percorre solo pochi metri. Questa volta è la polizia, proveniente dalla stazione Brignole, a respingerli frontalmente con blindati idranti che sparano acqua urticante. I manifestanti arretrano, ma la strategia delle forze dell'ordine cambia. Dalle vie laterali i carabinieri caricano il corteo con lo scopo di frantumarlo, ma l'azione non ha successo e provoca una violenta reazione. Genova, 20 luglio 2001, poco dopo le 17:20. La situazione è incandescente. Due defender restano isolati. Su uno di questi si trova il carabiniere di leva Mario Placanica. I mezzi, inseguiti dai manifestanti, arretrano fino a Piazza Limonda. Il defender con a bordo Placanica rimane incastrato tra un muro e un cassonetto riempito di pietre. Nella piazza a cuore della Genova residenziale si scatena l'inferno. La camionetta è circondata. I manifestanti sfondano i finestrini con travi e spranghe. Uno di loro, Carlo Giuliani, raccoglie da terra un estintore rosso e sembra lanciarlo verso il defender. Il carabiniere Placanica è appena stato colpito da una pietra. Terrorizzato, la vista nebbiata, la faccia sporca di sangue.
1: Io, vedendo che circondavano la macchina, volevo, diciamo, un po' allontanare la gente. E a quel punto io intimai, gridai di allontanarsi perché sennò avrei sparato. Alla mia destra, alla mia sinistra c'era gente, dietro c'era gente. E allora io presi la pistola e sparai due colpi.
0: A Genova sono le 17:25. Due colpi di pistola, Carlo Giuliani cade a terra. Il defender dei carabinieri, assediato dai dimostranti, fa perfino marcia indietro e passa sul corpo ormai senza vita del giovane. Un poliziotto a quel punto rincorre un manifestante e gli grida che è lui, l'assassino.
2: Bastardo! L'hai ucciso, tu l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, con tuo sangue! Con tuo sangue!
0: Questa scena viene ripresa con telecamere e macchine fotografiche da molti punti di osservazione. Il fotografo Marco Lauria si trova a pochi metri dal luogo in cui viene colpito Carlo Giuliani.
3: Mi ricordo quando ho scattato la foto, anzi la sequenza di foto degli incidenti di Piazza Limonda, io ero arrivato verso la fine di via Ilice, che è lunga 50-60 metri, e nel momento in cui scattavo quelle foto stavo, direi, circa una cinquantina di metri. Ho riconosciuto me stesso di spalle diverse volte dalle immagini che ha trasmesso Rai 3. Del fatto che sia stato effettivamente io a passare lì davanti, ho reso una testimonianza alle autorità.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità su Giornale Radio, con il montaggio e la regia di Peter Bescapè, racconteremo le indagini e i processi su Genova 2001.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 15:21.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Le manifestazioni proseguiranno anche il 21 luglio. Genova è ormai in preda alla

0: Cercate di dire ai vostri colleghi, non posso passare l'ambulanza, per favore, ma chi si prende, per favore?
1: Fate l'arco,
2: le persone fermate e arrestate durante i giorni della manifestazione vengono in gran parte condotte nella caserma di Genova Bolzaneto, dove è approntata come centro per l'identificazione dei fermati. Secondo il rapporto dell'ispettore Montanaro, frutto di un'indagine effettuata pochi giorni dopo il vertice, nei giorni della manifestazione transitano in quella caserma 240 persone, di cui 184 in stato di arresto, 5 in stato di fermo e 4 denunciate in stato di libertà, ma secondo molte testimonianze di agenti, gli arresti e le semplici identificazioni sono quasi 500. In numerosi casi i fermati accusano il personale delle forze dell'ordine di violenze fisiche e psicologiche, di mancato rispetto dei diritti degli imputati, quali quello di essere assistiti da un legale oppure informare qualcuno del proprio stato di detenzione. Gli arrestati riferiscono inoltre episodi di tortura, costretti a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di recarsi al bagno, cambiare posizione e ricevere cure mediche. Riferiscono inoltre di un clima di euforia generale tra le forze dell'ordine per la possibilità di infierire sui manifestanti e riportano anche invocazioni a dittatori e ideologie dittatoriali di matrice fascista, nazista e razzista, nonché minacce a sfondo sessuale nei confronti di donne, alcune manifestanti. La notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio 2001 la polizia irrompe la scuola Diaz, che ospita per lo più attivisti, giornalisti e studenti inermi, i quali subiscono un violento pestaggio, sono oggetto di alte violenze nella caserma di Bolzaneto dove vengono portati.
3: What's happened?
4: They are beating us.
5: They get mean and they beat us.
4: No reason.
6: Attenzione, attenzione, attenzione.
7: The boss. The boss.
8: Buongiorno dalla Telegiornale 3, avete visto le immagini delle perquisizioni della notte fatte dalla polizia in una delle sedi del Genoa Social Forum, sono immagini dure, crude, girate dal nostro operatore Gianfranco Botta a Genova nella scuola media Giovanni Pascoli. La polizia è entrata nell'edificio dove stavano dormendo una cinquantina di manifestanti, cercavano delle armi, delle prove di colpevolezza, sono state due ore di violenza nel cuore della notte, una perquisizione che si è conclusa con un alto numero di feriti, 66 ragazze e oltre 90 arresti. Ancora quindi altissima tensione e soprattutto una coda di polemiche infuocate. Adesso passiamo la linea subito a Genova dove c'è Bianca Berlinguer.
9: Sì, naturalmente c'è sconcerto, tensione, come hai detto tu, anche molte polemiche per il blitz di stanotte della polizia appunto nelle due scuole in cui erano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum. Tra poco rivedremo le immagini nei servizi dei nostri inviati. E veniamo al blitz di stanotte. A mezzanotte la polizia irrompe nella sede naturalmente in cui venivano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum, alloggio genovese dunque di queste persone, tantissimi feriti, 56, molte persone fermate, un atto gravissimo, incostituzionale, accusa il portavoce del Genoa Social Forum, Vittorio Agnoletto. Sentiamo Giovanna Botteri.
10: È già calata la notte nel quartiere Albaro di Genova quando risaliamo in fretta la via Cesare Battisti. Sirene di autobus.

0: ambulanze e camionette di polizia. Le forze dell'ordine sono entrate di forza nelle due scuole, quella elementare che ospita il Genoa Social Forum e quella media sull'altro lato della strada, chiusa per lavori in corso, un cantiere. La polizia ha informazioni sicure, precise. Tra i ragazzi che dormono nella scuola si nascondono le tute nere. Tra le impalcature del cantiere sono nascoste mazze, spranghe e molotov. Ci hanno picchiato, dice il ragazzo, senza nessuna ragione. Stavamo seduti tranquilli in 12 e hanno cominciato a colpirci. Eravamo con le mani in alto.
1: Per giù una ventina, 30, non glielo so dire.
2: Attenzione, attenzione, attenzione.
3: Non c'è assolutamente nessun oggetto contundente. È un'operazione assolutamente ingiustificata.
0: La polizia se ne va. Entriamo nella scuola media Pascoli. 52 feriti, 60 arresti. La paura al quartiere Albaro è finita.
4: Ecco, questo ieri notte è un blitz che, come vi abbiamo detto, è cominciato a mezzanotte, ma vediamo anche in che condizioni erano appunto queste scuole, cioè cosa è successo, cosa era rimasto stamattina. Sentiamo Riccardo Chartreux.
5: Mezzanotte è passata da un quarto d'ora. Entriamo poco dopo la polizia nella scuola Diaz, quartier generale del Genoa Social Forum. L'aria è satura dell'odore dei lacrimogeni. Un centinaio di persone sono radunate nei quattro piani del palazzo. La redazione dei giornalisti indipendenti di Indymedia, l'ufficio legale è devastato, i computer distrutti, i dischi asportati. Abbiamo avuto paura, racconta sottovoce qualche ragazzo, molti stranieri. Per favore, restate qui, ci dicono, se ci siete voi non ci faranno del male. Gli agenti si aggirano in silenzio. Arriva il portavoce Agnoletto e cerca di farli uscire. Di fronte, nell'altra scuola Giovanni Pascoli, dove dorme un centinaio di ragazzi, si sentono le grida. Lì noi non possiamo entrare. Scuola Pascoli questa mattina. Ed ecco le tracce di quello che è successo questa notte nella scuola Giovanni Pascoli. Macchie di sangue un po' dappertutto, vetri rotti, una scena di devastazione. Abbiamo trovato bastoni e bottiglie Molotov, dichiarano le forze dell'ordine. È stato un atto incostituzionale, risponde il portavoce del Genoa Social Forum Agnoletto. Ci hanno attaccato perché abbiamo detto che c'erano infiltrati delle forze dell'ordine tra gli anarchici del blocco nero. I feriti di questa terribile nottata sono 66. L'atmosfera è tesa. Gli ultimi manifestanti stanno lasciando Genova.
6: Tutti gli occupanti vengono arrestati, la maggior parte pestata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti accorsi alla scuola Diaz vedono decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimane in coma per due giorni e subisce danni permanenti. Il primo giornalista ad entrare nella scuola Diaz è Gianfranco Botta e le sue immagini compiono il giro del mondo. Le riprese mostrano muri, pavimenti, termosifoni macchiati di sangue. A nessuno degli arrestati viene comunicato di essere in arresto e dell'eventuale reato contestato, tanto che molti di loro scoprono solo in ospedale, a volte attraverso i giornali, di essere stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata a porto d'armi. E proprio in quella notte viene chiusa in diretta dalla polizia Radio Gap, l'emittente che racconta i fatti di Genova all'interno del Media Center.
7: Amici ascoltatori, un momento molto tragico, i telefoni sono isolati, okay, speriamo sì, che le comunicazioni comunque continuino a funzionare.
8: Chiamiamo l'ANSA.
7: È dentro al cortile la polizia.
8: È dentro al cortile.
7: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infornati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela al microfono, per favore.

0: io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
0: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap,
2: ragazzi,
0: sta per essere
2: calma,
0: sgomberata. Manteniamo
2: calma,
0: la calma.
2: Tutti e mani alzate.
0: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
2: Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
0: I telefoni
2: abbiamo
0: sono isolati. I telefoni
2: non abbiamo
0: sono
2: nulla
0: isolati.
2: Da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
0: Ci hanno tagliato le linee, sì.
2: Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
0: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non
2: però
0: so
2: non
0: se...
2: Non siamo isolati con i telefoni
0: non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare
2: isolati.
0: E di comunicare,
2: ragazzi,
0: con l'esterno.
2: Diffondete la notizia.
0: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
2: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
2: e questa
0: entrati.
2: Polizia fascista
0: sono
2: che è entrata
0: poliziotti
2: nella
0: in radio.
2: Sede di una radio. Manganello in mano.
3: Ma riavvolgiamo il nastro del racconto, come facciamo spesso, e torniamo alla morte di Carlo Giuliani. Alle ore 23 del 20 luglio Mario Placanica viene interrogato per la prima volta. Viene aperta un'inchiesta per omicidio affidata al PM Silvio Franza. Iniziano i rilievi dei periti balistici. I punti controversi sono i fori di entrata e di uscita del proiettile. Il secondo molto più piccolo del primo. Il numero delle armi che hanno sparato e la distanza tra l'arma e la vittima, fondamentalmente per stabilire la gravità della minaccia rappresentata dal ragazzo con l'estintore in mano. Nella stessa intervista al TG5, Placanica afferma di aver sparato verso l'alto. Nel febbraio 2002 vengono nominati i consulenti del pubblico ministero. Sono il medico legale Carlo Torre, specializzato in residui di sparo, l'esperto audiovisivo Nello Ballossino, i balistici Paolo Romanini e Pietro Benedetti. Il pool visiona i filmati, poi sostiene che il colpo è stato deviato da un sasso che sembra sbriciolarsi prima di atterrare sulla Jeep. Ma non è vero. Questa teoria sembrerebbe spiegare come il proiettile fosse in realtà stato sparato verso l'alto e scheggiandosi abbia colpito Carlo Giuliani. Una teoria che viene smentita dai fatti. Sentiamo il perito Carlo Torre.
4: Io mi sono occupato essenzialmente delle microtracce, dei balistici poi insieme si sono occupati loro direttamente della traiettoria. Ho trovato delle tracce su un frammento di proiettile che facevano pensare che avesse battuto contro del materiale per edilizia. Abbiamo poi avuto a disposizione delle tracce dei materiali per edilizia che in quel frangente venivano scagliati e sono simili, questo non vuol dire che siano quelli però.
3: Nonostante la diversa ricostruzione dei periti nominati dalla famiglia Giuliani, il 2 dicembre del 2002 il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione per legittima difesa. Si legge: Placanica aveva la giustificata percezione di essere in pericolo di vita. La pistola era mezzo idoneo a fermare l'aggressione. Il 5 maggio 2003 il giudice dell'udienza preliminare Elena D'Aloiso dispone l'archiviazione del procedimento sulla morte di Carlo Giuliani.
5: Il giudice dottoressa Elena D'Aloiso, letta la richiesta di archiviazione depositata dal PM nel procedimento in intestazione nei confronti di Placanica Mario e Cavataio Filippo, letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato dai difensori delle persone offese, dichiara infondata l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3: Un'archiviazione che non piace a molti, come a Giuliano Pisapia, avvocato.
6: Era un'archiviazione purtroppo già annunciata dall'inizio dal Procuratore della Repubblica. Fin dall'inizio si è capito che si voleva archiviare questa morte sicuramente non accidentale e di cui si vi erano forti e fondate responsabilità sia da parte di chi ha sparato sia da parte in generale dei comandi di chi ha gestito le forze dell'ordine dei giorni.
3: La madre di Carlo, Heidi Giuliani, continua a cercare una verità plausibile sulla morte di suo figlio.
7: Penso dell'archiviazione tutto il male possibile, nel senso che l'archiviazione è stata fatta per non cercare e per non dire la verità. Io non ho paura della verità, penso che qualcun altro abbia invece paura della verità. Quello che desideriamo di più insieme al padre di Carlo, insieme alla sorella di Carlo, insieme a tutto il movimento è un processo perché si dica la verità. Placanica non ha sparato mio figlio, sì, io lo considero un'altra vittima, non vittima di mio figlio ma vittima dei suoi superiori. Forse io pecco di presunzione, perché se non abbiamo ancora in un'aula di tribunale verità e giustizia per Piazza Fontana, forse io pretendo troppo, pretendo di avere un paese veramente democratico.
3: Nei 6 anni successivi lo Stato italiano subisce alcune condanne in sede civile per gli abusi commessi dalle forze dell'ordine. Nei confronti di funzionari pubblici vengono aperti procedimenti in sede penale per i medesimi reati contestati, altri procedimenti sono aperti contro manifestanti per gli incidenti avvenuti durante le manifestazioni. Circa 250 dei procedimenti originati da denunce nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine per lesioni sono archiviati a causa dell'impossibilità di identificare personalmente gli agenti responsabili. La magistratura, tuttavia, pur non potendo perseguire i colpevoli, ritiene in alcuni casi effettivamente avvenuti i reati contestati. Il 7 aprile 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara all'unanimità che è stato violato l'articolo 3 della Convenzione sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti durante l'irruzione della scuola Diaz. Il 6 aprile 2017, davanti alla stessa Corte, l'Italia raggiunge una risoluzione amichevole con 6 dei 65 ricorrenti per gli atti di tortura subiti presso la caserma di Bolzaneto, ammettendo alla fine la propria responsabilità. Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci hanno scritto il libro L'eclisse della democrazia, dove riaffermano le ragioni di quel movimento contro la globalizzazione.
8: Proprio la pratica dello sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, dei disboscamenti, degli allevamenti intensivi che producono cambiamenti climatici, abbattono le barriere tra le specie, producono zoonosi, salto di specie degli agenti infettivi che si collocano nell'uomo e poi questo modello che porta in giro il virus in tutto il mondo. Allora, nel libro noi analizziamo l'attualità dei temi di allora, ribadiamo che noi allora avevamo ragione, ma non siamo stati ascoltati. Probabilmente se questo movimento avesse avuto l'ascolto che meritava, la storia dei 2 decenni seguenti sarebbe andata in modo molto, molto diverso. Oggi noi sosteniamo che un altro mondo, e da qui il titolo, non solo è possibile, è necessario ed è urgentemente necessario. Non abbiamo un tempo infinito davanti a noi. Crediamo che i movimenti, anche attraverso le varie reti che si stanno costruendo, rappresentano l'alternativa possibile con le loro proposte. Già allora il nostro era un movimento fortemente propositivo. Oggi lo è ancora di più. Noi con questo libro non vogliamo parlare solo a coloro che sono venuti a Genova, vogliamo parlare a coloro che allora erano bambini o non erano ancora nati, ma vogliamo parlare anche a quei tanti che a Genova non sono venuti, che ci hanno guardato con sospetto, che ci hanno guardato in lontananza per dire: non vi chiediamo di fare ammenda, non vi chiediamo di dichiarare che avevamo ragione, vi chiediamo però di essere insieme a noi oggi per cercare di cambiare questa realtà. E i temi sono quelli ancora di allora.
9: Vittorio ha indicato uno dei filoni del libro, riguarda gli abusi di potere, le violenze che ci furono a Genova, il punto di partenza e questa famosa definizione di Amnesty International come di Genova come la più grande violazione di massa dei diritti fondamentali avvenuta nel mondo occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo libro, in questa nuova versione del libro, siamo in grado di dare un quadro complessivo della risposta sia giudiziaria sia, diciamo, dell'ordinamento statale della nostra democrazia a quella gravissima violazione. Siamo in grado di farlo oggi perché la risposta giudiziaria a questo punto è arrivata a compimento. Quando scrivemmo la prima edizione del libro avevamo all'incirca le sentenze di secondo grado, quindi non ancora giudizi definitivi che oggi esistono.
3: A molti anni dai fatti di Genova restano i ricordi delle devastazioni, degli scontri di piazza, dei black bloc, delle durissime repressioni delle forze dell'ordine a scuola Diaz e a Bolzaneto, immagini e suoni di violenze che non vorremmo mai più vedere né sentire.

0: Io sì, sono uno dei tanti, 93, che erano dentro questa scuola. In questo luogo abbiamo assistito a fin dove può arrivare l'abuso di polizia, fin dove può arrivare lo spirito di impunità dei corpi di polizia. Certe tecniche, certe pratiche sono nella disponibilità delle forze di polizia e si è permesso che tali restassero.
1: Povera patria, schiacciata

0: peut-être tu iras belle. L'autre part, un jour, on va partir.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, con me questa sera, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Bentornato, professore.
4: Buonasera.
3: E poi abbiamo con noi questa sera due valenti figure. La prima è la dottoressa Teresa Brunetti, ispettore capo della Polizia Penitenziaria di Lecco, qui in funzione di delegata sindacale della funzione pubblica UIL. Benvenuta.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
3: E accanto invece alla dottoressa Teresa Brunetti c'è la dottoressa Brunella Pesarin.
6: Serenella,
3: perché io mi sono scritto Serenella Pesarin, che è invece una sociopsicologa.
6: Sì, grazie.
3: Che ha lavorato per il Ministero della Giustizia, ha diretto anche, ha avuto ruoli apicali all'interno delle...
6: Grazie, però è ciò, questo è stato. E mi sono sempre considerato una formichina sociale e adesso vedremo con i nostri radioascoltatori o radioascoltatrici se buchiamo la loro attenzione. Grazie, dottor Rigano, di averci fatto venire qui e di trattare queste tematiche molto delicate.
3: Grazie a lei, Serenella. Allora, partiamo innanzitutto da questa prima considerazione, perché è la prima volta che noi abbiamo in trasmissione una persona che lavora all'interno delle carceri e appartiene al corpo delle guardie penitenziarie. Quindi, quali sono innanzitutto le condizioni delle carceri oggi in Italia? Faccio riferimento in modo particolare a quello che spesso si legge e che ha raccontato anche recentemente l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, no? In cui ha raccontato nel suo blog quelle che sono le condizioni che si vivono in carceri che sono particolarmente sovraffollate. Vorrei la sua testimonianza.
5: Sì, effettivamente le carceri italiane sono sovraffollate, ospitano un numero di detenuti che va oltre la capienza regolamentare. Di contro abbiamo un numero ridotto di personale delle diverse categorie che opera all'interno di queste strutture. Pensiamo al personale amministrativo, educativo, di polizia, penitenziaria e sanitario. Inoltre parliamo di strutture che si trovano ad ospitare, a mio avviso, molto spesso persone che non dovrebbero stare in carcere. Pensiamo alle persone affette da patologie psichiatriche, che in quanto malate dovrebbero, sempre a mio avviso, stare in strutture diverse, adeguate a curare la loro patologia, e non credo che il carcere sia un luogo adatto.
3: Ecco, dottoressa Serenella Pesarin, io credo che la vita in carcere per esempio, un tossicodipendente, e ne ho conosciuti diversi in carcere in queste condizioni, sia un ambiente non idoneo al suo recupero e alla sua rieducazione e alla sua riabilitazione soprattutto. È d'accordo su questo?
6: Concordo pienamente. Tra l'altro io sono molte lune, per cui ho vissuto dentro le strutture penali che ho diretto anche i periodi in cui non c'era il CERT, dove tutto il servizio veniva gestito dal Ministero della Giustizia, dove il periodo dell'HIV, e ricordo delle scene pazzesche dove non c'era nessuna speranza per loro, per dire, si tagliavano, poi sputavano il sangue, si andava a finire negli occhi, sappiamo le conseguenze. Indubbiamente no, perché certamente il solito dilemma: ma commettono reati perché si drogano o è la droga che gli fa commettere reati? Questo è nato l'uovo o la gallina, non risponderemo mai. Certo non è un luogo adeguato, tant'è che adesso si sta provvedendo con un nuovo decreto a far sì che chi è affetto da tossicomania possa andare presso delle strutture residenziali. Il grande problema è che però tutte queste strutture di recupero non ci sono sul territorio, come anche con la riforma dell'ordinamento penitenziario, che dà anche l'opportunità di far sì che anche la condanna in certe situazioni, con certi limiti previsti dall'ordinamento, possa non esperirsi in un carcere. Il carcere è un luogo chiuso ed ovviamente nei luoghi chiusi, per quanto si possa controllare, io ho diretto anche strutture penali, c'è sempre una regola interna, ma le strutture chiuse le abbiamo visti, gli scandali scoppiati nelle caserme, il nonnismo, ingenerano sempre della violenza. Non sono mai delle strutture che, per quanto ci possa essere l'interesse e l'attenzione, c'è sempre una regola interna dove chi vince è sempre il più forte e che riesce a far valere quella che è la propria volontà.
3: Professore, diceva un attimo fa la dottoressa Pesarin che una delle cose che, diciamo, pesano all'interno del carcere è la comprensione se la droga sia stata la causa del reato commesso dal detenuto o se in realtà è il detenuto che ha deciso di esserne, di diventare in qualche modo dipendente dalla droga e quindi poi in funzione di una, diciamo, condizione psicologica deviata e quindi in funzione della propria devianza comincia poi a delinquere. Quali di queste due premesse secondo lei è la più corretta per comprendere quali sono le cause che hanno che portano un detenuto a commettere reati?
4: Guarda, ho visto evolversi in questi miei 48 anni di esperienza di carcere, ho visto le cose un po' evolversi. Quando ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979 c'erano tantissime persone eroinomani, e come diceva la dottoressa Serenella, all'epoca c'era l'HIV, c'era gente che aveva la morte dipinta in faccia e tu le vedevi, le incontravi nei corridoi. Negli ultimi 25 anni, cioè non poca cosa, la gente utilizza soprattutto la cocaina. Per quanto riguarda la cocaina, tendenzialmente posso dire nella mia esperienza che la cocaina è come se fosse la cravatta una volta che c'hai la camicia e la giacca per il delinquente. Cioè tendenzialmente farsi di cocaina per un numero alto di persone che vivono nella devianza è abbastanza normale. Stiamo parlando dei delinquenti normali, stiamo parlando del delinquente Tanzi che c'ha il Modigliani nella cantina. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che la cocaina è nella vita delinquenziale un elemento significativo, ma che fa parte integrante dello stile deviante. D'altra parte, se uno comincia a farsi di cocaina senza avere avuto negli anni dell'adolescenza esperienze devianti, non è che automaticamente arriva alla delinquenza. Tuttavia
3: ci sono delle buone premesse.
4: Ci sono delle buone premesse, perché, questo mi fa piacere dirlo, la droga induce a fare compromessi. Cioè la droga, che sia l'eroina, che sia la cocaina, induce a fare dei compromessi. Questi primi compromessi li fai con le persone della famiglia con le quali menti, poi fai dei compromessi con gli amici che in un modo o nell'altro inganni, Sto parlando di menzogne e inganni che costituiscono la prima parte della discesa verso la mediocrità, che nel tempo diventa sempre più grave, fino a portarti alla devianza, cioè, come dire, al reato. Quindi sostanzialmente il comportamento deviante, il comportamento del reato e dell'abuso è favorito dalla discesa che tu percorri compromesso dopo compromesso. Compromesso.
3: Dottoressa Brunetti, ho una riflessione che vorrei fare con lei. Quando io la prima volta sono stato in un carcere di massima sicurezza, fu proprio il professore a coinvolgermi, era il 2013, e venne invitato al carcere di massima sicurezza di Opera. Il primo che mi fermò, perché mi vide particolarmente entusiasta con il microfono, io avevo la telecamera, andavo a intervistare questi detenuti che avevano appena presentato uno spettacolo al teatro che c'era all'interno del carcere di Opera, era Siddhartha. Il capo delle guardie, ad un certo punto, della guardia penitenziaria, mi prese da parte e mi disse: senti, io sono un poliziotto della penitenziaria, ti vedo troppo allegro e ti vedo troppo contento di tutte queste interviste che tu fai, e siccome penso che tu stia sbagliando, ritengo che sarebbe cosa opportuna che tu ti occupassi innanzitutto di dire ai tuoi telespettatori che noi siamo lo Stato e abbiamo vinto. Loro sono coloro i quali appartenevano alla mafia e hanno perso. Ricordati di dirlo quando accenderai la telecamera davanti a te mentre sei nello studio televisivo. Io lessi queste parole non come una forma di rivalsa, ma come una presa di coscienza di cui spesso però ci si dimentica. Non so se lei, come dire, riesce a cogliere.
5: Certo, perché secondo me la cosa importante è non bisogna dimenticare che cos'è il carcere, nel senso che il carcere è un luogo in cui si trovano persone che hanno commesso un reato e che quindi stanno scontando una pena. Per carità, il carcere non deve essere un luogo afflittivo, sappiamo benissimo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, però sottolineare la differenza tra chi rappresenta lo Stato e chi è lì affidato, diciamo, allo Stato perché ha commesso un reato è cosa secondo me importante. Cioè, nel senso che quello che deve passare all'esterno non è che il carcere sia un luogo bello dove, ecco, si svolgono spettacoli teatrali. No, il carcere è un luogo in cui ci sono persone che sono comunque private della libertà personale, che è uno dei principi fondamentali, per cui non è un luogo bello, è un luogo in cui le persone che si trovano lì hanno commesso un reato, devono prendere consapevolezza di questo, e si ci augura che all'uscita abbiano rivisto in maniera critica il loro comportamento e quindi si comportino in modo diverso nel futuro.
3: Ma com'è la sua vita all'interno del carcere oggi? Perché lei ha già una certa esperienza, ma sì, glielo chiedo umanamente, com'è stare dentro il carcere?
5: E allora, stare dentro il carcere è difficile. È difficile nel senso che allora, nel carcere si ha a che fare con persone, e quindi quando ci si rapporta con le persone non è mai facile, anche perché parliamo di persone che hanno un vissuto che non è sempre bello, è un vissuto fatto di emarginazione, molto spesso di violenza, quindi è un lavoro difficile e anche ad alto impatto emotivo.
3: Dottoressa Pesarin, sì. Ha sentito cosa ha detto adesso l'ispettore, no?
6: Certo.
3: Cioè, come dire, a me colpisce perché coloro i quali lavorano in carcere senza aver avuto una condanna e che quindi scelgono di lavorare in carcere perché nella loro carriera ad un certo punto hanno deciso di intraprendere questo tipo di servizio, insomma, fanno fatica, perché comunque già l'ambiente è, come dire, non semplice, non voglio dire ostile, ma insomma comunque è un ambiente chiuso,
6: complesso,
3: e in
6: certo.
3: Più è complesso, e oltre a ciò si devono relazionare con persone la cui identità necessariamente deve mutare perché ci sia un processo di riabilitazione.
6: assolutamente, dottor Rigano, il carcere, come è stato detto, io la chiamo comandante, mi fa piacere, non è un luogo di villeggiatura, è certamente un luogo punitivo. Dentro c'è chi ha contro le regole del nostro ordinamento, del nostro Stato, sono venute meno e quindi c'è dietro una sanzione. Il dato un po' che rattrista è che molte persone sono in custodia cautelare, troppe. I tempi sono molto lunghi e il periodo che si vive in carcere segna dentro, per poi casomai avere delle persone dove si dice che ci si è sbagliati, si è innocenti, ma per carità. Io, nonostante abbia diretto istituti, forse qualche anno prima sono entrata del nostro professore dentro le patrie galere, ho ancora i blindi, me li sento nello stomaco, li si chiudono. Poi ultimamente il carcere negli ultimi anni è diventato una discarica sociale. Lei è stato in un istituto di massima sicurezza. Quelli sono gli istituti dove è molto più semplice lavorare. Il vero problema è
3: sono
6: lavorare.
3: Le case circondariali.
6: Perfetto, che sono diventate veramente la discarica, dove c'è un'alta presenza anche di stranieri, tant'è che non a caso, questo io lo dico anche perché continuo ad insegnare nelle università, a fare master con Bologna sulla radicalizzazione, tutti noi pensiamo che avvenga dentro le moschee, non è così, avviene attraverso internet e avviene dentro le strutture penali. Ma perché? Perché la struttura deumanizza, si diventa un numero, e d'altro canto basta che qualcuno di chi ci ascolta sia stato ricoverato in un ospedale, ed è una struttura che ci siamo andati noi, siamo andati per la nostra salute, conosciamo il contesto, ci sentiamo un numero.
3: Allora aspetti un attimo, professore, ha sentito la dottoressa Pesarini, lei dice c'è dentro le carceri un processo di deumanizzazione.
4: Sì. Ma ognuno di noi sta sottolineando aspetti diversi, tutti veri, che poi si integrano l'uno con l'altro. Quello che sottolineo io è una delle cose rispetto alle quali, insomma, che da sempre.
3: No, perché
4: colgo.
3: Il gruppo della trasgressione di cui, a cui lei ha dato vita e in cui lei mette insieme detenuti, i familiari delle vittime di reato, psicologi, giovani ragazzi, società civile che si incontrano in carcere e parlano, è, come dire, un messaggio nella direzione di ritrovare l'umanità di cui non si riconoscono le vesti oggi, perché dentro le carceri la complessità che si è prodotta soprattutto al sovraffollamento non facilita questo genere di esperienze.
4: Sì, certamente sì. Allora, tanto per ricominciare, per quanto mi riguarda, forse anche per il ruolo che io ho, il mio ruolo non prevede che io mi occupi dei risvolti punitivi dell'istituzione penitenziaria. Non ci penso proprio, anche appunto per il ruolo, ed è uno. Però non ci penso proprio nemmeno se guardo la Costituzione. Cioè, in definitiva, dal mio punto di vista, il carcere, per dirla con parole mie, è un posto dove la persona viene privata della libertà di cui non ha saputo fare buon uso, per essere accompagnata alla degustazione di una libertà che permetterà alla persona stessa e agli altri di vivere meglio. Quindi, in sostanza,
3: facendo un migliore uso della propria libertà.
4: Facendo migliore uso della propria libertà. Dal mio punto di vista, e vado in accordo con la Costituzione e anche con il mio ruolo, io il carcere non lo penso come un luogo deputato a punire, e dove però, siccome la pena non deve essere afflittiva, allora ne segue che tu devi imparare l'inglese, la ragioneria, eccetera. Dal mio punto di vista, il carcere è un posto dove ragionevolmente va a finire la persona che ha fatto della propria libertà abuso. cioè sostanzialmente un cattivo uso. Quindi la legge, non il carcere, la legge ti toglie questa libertà per permetterti di accedere ad un altro, ad un'altra lettura della libertà. Il carcere, dunque, dal mio punto di vista, dopo che la legge, cioè il giudice, il processo e via discorrendo, ti hanno tolto la libertà, il carcere, dal mio punto di vista, è una scuola, non è un luogo di punizione. È una scuola che, in linea con la Costituzione, in linea con le esigenze dello Stato, della collettività, e in linea con altri principi che rappresentano il mio pensiero, cioè che l'essere umano tendenzialmente, quando commette abuso, non è completamente proprietario di se stesso, chiusa parentesi, questo è difficile, eventualmente ne parliamo dopo. In linea con queste cose, il carcere, dal mio punto di vista, ha il compito di restituire la capacità di usare la propria libertà identificandosi con l'altro.
3: Allora vado un attimo da Peter, al nostro regista. Peter, mi metti per cortesia il brano che io ho scelto, perché su questo brano voglio poi sentire un attimo anche il parere dei miei ospiti. Ho scelto La mia generazione ha perso di Giorgio Gaber. Sentiamo questo minutino e poi vi chiedo un giudizio sulla generazione che aveva fatto una riflessione profonda su se stessa, sulle istituzioni. Gaber.

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno.

0: ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.
1: Ecco, ho voluto provocarvi, no? Perché Gaber a un certo punto dice: io non sopporto quelli che vivono della solidarietà. Il professore, dovete sapere che spesso mi dice: Rigano, sei di una pesantezza con questa cosa della solidarietà, cioè il detenuto comunque innanzitutto è un criminale che va rieducato all'idea che ha abusato della sua libertà, per cui pochi fronzoli e cerchiamo di arrivare al punto. Però parto da lei, ispettore, perché i primi che poi si trovano a contatto quotidiano con i detenuti siete voi. Che cosa è necessario fare per rendere un po' più semplice il vostro rapporto con loro, partendo innanzitutto dal salario, immagino, perché non riesco a immaginare che voi abbiate salari particolarmente
2: elevati. Infatti, il personale di polizia penitenziaria percepisce uno stipendio che è mediamente più basso rispetto a quello dei paesi europei. Parliamo di uno stipendio di circa 1200-1400 euro al mese netto, che può aumentare, vabbè, con indennità accessorie straordinari. Come ho già detto prima, parliamo di un lavoro difficile, delicato e anche rischioso. Non dimentichiamo che negli istituti penitenziari si verificano tantissime aggressioni al personale, soprattutto di polizia. Per non parlare, sempre, come non vorrei ripetermi, ho detto prima, di un elevato impatto

0: un processo di deumanizzazione.
1: Sì, sì, ma ognuno di noi sta sottolineando aspetti diversi, tutti veri, che poi si integrano l'uno con l'altro. Quello che sottolineo io è una delle cose rispetto alle quali

0: da Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito

0: Anche questa è una questione per me antica, ma antica proprio dall'inizio della mia esperienza in carcere. Dal mio punto di vista, l'agente di polizia penitenziaria, dal mio punto di vista, dovrebbe dal primo istante, proprio quando si siede sui banchi di scuola per fare l'agente, dovrebbe assorbire l'idea che la sua è una funzione importantissima, importantissima. Perché mentre per educare un bambino di 6 anni in prima elementare, che è una cosa importantissima, però il bambino non ha ancora la testa particolarmente inquinata dalle storture, dalle mediocrità, dai compromessi. Invece l'agente di polizia penitenziaria ha a che fare con persone, se stiamo parlando del minorile, che hanno come minimo 14-15 anni. Se stiamo parlando del carcere per adulti, che ne hanno dai 18 in su, 50-40, eccetera. Quindi sostanzialmente questa funzione mostruosamente importante è la funzione per cui l'altro uomo, cioè quello che ha fatto abuso della propria libertà, dovrebbe poter comprendere dal comportamento della gente, dagli atteggiamenti della gente, che lui, la gente, è, diciamo, rappresentativo di come può funzionare la libertà. E l'altro, quello che è in galera, con il suo passato, con le sue condotte passate, invece è rappresentativo di come non dovrebbe funzionare la libertà. Boh, da questo punto di vista, fermo restando che è importante lo stipendio, fermo restando tutto, però quello che io ho la certezza di non vedere è che la gente è consapevole, cioè sono certo di constatare che la gente non ha la consapevolezza della mostruosa importanza del suo ruolo.
1: Ispettore, non posso non farla intervenire prima di sentire la dottoressa Pesarini.
2: No, non credo, dottore, no, assolutamente no. Il personale di polizia penitenziaria, e parlo di tutti, delle varie categorie, agenti, insomma, e superiori, hanno una grande consapevolezza di quello che fanno, e proprio perché sanno che l'importanza del loro lavoro, sentono al tempo stesso questa grande responsabilità, perché, come le dicevo prima, noi abbiamo a che fare con persone, e avere a che fare con persone è difficile, soprattutto se si tratta di persone come quelle detenute, che hanno un passato, esatto, non facile, e quindi problematiche.
3: Io concordo pienamente con il comandante, perché gli agenti di polizia penitenziaria... No,
1: dottoressa Pesarini, non mi mette in difficoltà l'ispettore, è ispettore, non diamo al comandante che poi c'ha dei problemi.
3: No, era una battuta, ma d'altro canto gli ispettori svolgono anche un ruolo, sono una squadra, riescono a far funzionare le strutture.
1: Però ha sentito quello che ha detto il professore?
3: No, non condivido.
1: No? Ecco, perché non condivido?
3: Allora, uno, io devo dire, per la mia lunga esperienza, ho sempre detto grazie alla Polpen, perché loro fine pena mai. Sono perfettamente consapevoli del lavoro che fanno e vanno anche selezionati in base alle loro caratteristiche personali. Io ho diretto strutture per adulti e per minori, beh, le sembrerà paradossale, per agenti che andavano benissimo con gli adulti, con i minori non andavano assolutamente bene. Lavorare con i minori è difficilissimo, lo vediamo noi con i nostri adolescenti.
1: Ma esiste un criterio di selezione? Cioè, come si fa a capire se un agente...
3: Assolutamente sì, perché le prove concorsuali prevedono anche dei passaggi con degli psicologi, vengono somministrate delle batterie, perché indubbiamente non si possono mettere delle persone dentro che hanno delle problematiche loro, perché è chiaro che c'è un burnout. Per quanto possono essere professionalizzati, poi fanno corsi di formazione, c'è l'aggiornamento continuo, ci sono le scuole del Ministero della Giustizia, e poi indubbiamente si tratta anche di una scelta vocazionale. Tra l'altro, ultimamente, mentre prima la polizia penitenziaria è un po' relegata solo a un ruolo custodiale, oggi con le nuove normative

0: possono anche aspirare ad avere dei ruoli dirigenziali. E poi sono tutti giovani che hanno anche la possibilità dei percorsi di laurea, dei percorsi culturali. Nel passato, quando io entrai nelle sacre galere, non era così, erano dei secondini, gente soprattutto del sud, gente che non aveva altre possibilità di lavoro, e c'era una grandissima difficoltà, perché tante volte la popolazione detenuta aveva degli strumenti maggiori di loro. Ricordo soprattutto, io ho passato pure la fase di alcune persone detenute delle BR, ricordo come a Vibo Valentia, non dico il nome, una persona importante nella sezione femminile è riuscita a far fare la rivolta dentro al carcere di Vibo, perché avevano delle opportunità diverse. Ricordo a Lamezia che una persona che era delle BR, con dei suoi comportamenti, è riuscita a mandare...
1: Per i più giovani che ci ascoltano, le BR sono le Brigate Rosse,
0: sanno,
1: gruppo terrorista.
0: Lo sanno, e adesso c'è il grande rischio, perché io che lavoro molte dame giovani, ecco, voglio dire al professore, certamente cocaina ed eroina, ma adesso ci sono le droghe sintetiche e c'è l'abuso dell'alcol in età giovanile. Stiamoci attenti, perché molti episodi avvengono sotto l'effetto degli stupefacenti.
1: Allora, dottoressa, lei ha messo molto sale. Professore, ha sentito cosa le hanno detto?
0: Sì.
1: La polizia penitenziaria innanzitutto è fine pena mai, ed è un corpo comunque addestrato e preparato a gestire le relazioni con sufficiente consapevolezza del ruolo che hanno. Lei poco fa ha detto che spesso non accade che abbiano per intero questa consapevolezza.
2: E semplicemente non siamo d'accordo. Molto semplicemente non siamo d'accordo. Per cui, a parte il fatto che l'umanità è varia, per cui si tratta di percentuali, per esempio è facilissimo dire, ma questo è facilissimo per tutte e tre, che via via che sono passati i decenni c'è stata una evoluzione. Quando io ho cominciato a lavorare in carcere, nel 1979...
1: Dove lei ha avuto i primi rapporti con le Brigate Rosse, perché
2: oltretutto
1: intercettò,
2: sì,
1: a, certo, Milano in modo particolare, no?
2: Certo, sicuramente sì. Tutti gli anni 80, insomma. Allora, all'epoca gli agenti funzionavano in percentuale in un certo modo. Una percentuale molto alta era sostanzialmente autoritaria. Diciamo che, così, tanto per dire delle parole emblematiche, per gli agenti i detenuti erano camosci, cioè, come dire, insomma, delinquenti del piffero, ok? E per a loro volta i detenuti, gli agenti erano persone con le quali non si vedeva manco di striscio la possibilità di comunicare. Quindi sostanzialmente c'erano due entità contrapposte, l'una che aveva il compito di tenere chiusa l'altra che si sentiva perfettamente autorizzata ad odiare l'una. Ora, fermo restando che poi parlando si possono trovare dei punti di convergenza, nonostante sembra che stiamo partendo da posizioni opposte.
1: No, secondo me sta venendo fuori invece uno spaccato di realtà. Vabbè,
2: comunque,
1: di quello che è il mondo del carcere, che è fatto naturalmente di sensibilità diverse. Per cui...
2: mi permette di dire qual è il, diciamo, il nucleo centrale della mia posizione. Il nucleo centrale è costituito dal fatto che la gente è una autorità. Non è un'autorità soltanto il magistrato, non è un'autorità soltanto il direttore del carcere, è un'autorità anche la gente, ha la divisa. In conseguenza di questo io denuncio proprio con le campane che queste autorità, tutte le autorità che hanno a che fare con i detenuti, ancor più di quelle che hanno a che fare con i bambini a scuola, hanno il compito di rendere l'immagine dell'autorità credibile, sana, utile. Ora, non c'è dubbio che nei decenni è aumentato tantissimo il numero degli agenti, diciamo, che sono consapevoli del loro ruolo. Tuttavia, in linea generale, l'istituzione allo stato attuale, e non so ancora per quanti decenni, non ha, a mio giudizio, le condizioni per fare in modo che il detenuto che guarda la gente, invece di guardare quello che dal suo punto di vista è un povero disgraziato che si trova ad aprire e chiudere le porte, le celle, insomma, il blindo, come si chiama, invece nella testa del detenuto la gente dovrebbe diventare una persona che sta facendo il proprio lavoro con la consapevolezza dell'importanza del suo ruolo, cioè quello di rappresentare l'autorità. Il fatto che non siamo d'accordo, va bene.
1: Allora, invertiamo i ruoli, perché qui il professore, diciamo, ha preso una posizione, diciamo, in parte critica verso l'istituzione del corpo della polizia penitenziaria.
2: No, io critico il Ministero della Giustizia, non critico l'agente di polizia penitenziaria.
1: Oh, perfetto. Cioè, il punto è. Allora, però domando a questo punto, proviamo a fare un'inversione. L'agente di polizia penitenziaria, la psicologa, come ritengono che dovrebbe muoversi oggi il ministero e più in generale la società per contenere il fenomeno della devianza?
2: È il DAP, si chiama DAP, Dipartimento di Amministrazione,
0: sì,
2: Penitenziaria.
0: Poi c'è il Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità, sono quattro dipartimenti. Allora, bella domanda, però grazie dottore, perché mi ha introdotto. Il Ministero della Giustizia, e tanti non lo sanno, dopo la legge della Livia Turco, che è stata di riforma delle politiche sociali dopo quella del Crispi, quindi le leggi quadro impiegano molti anni ad essere emanate, non ha più soldi, cioè paga gli agenti, il personale, e si è rivolta con una logica verso l'esterno. Se noi andiamo in Germania non è così, tutto il personale che fa formazioni, medici, scuola, sono tutti personali del Ministero della Giustizia. Noi in questo abbiamo aperto per dare una trasparenza altra, perché è evidente che quando si sta a contatto continuo di certe relazioni si finisce per assorbire la situazione, per far passare quasi come normale quello che non è normale. Io ricordo, perché almeno quando ho diretto le strutture, io sono stata sempre molto attenta alla violenza. Non volevo che venisse esercitata né da chi lavorava né di chi era dentro detenuto, ospite, si dice nei minori. Perché la violenza ingenera necessariamente violenza. Bene, che cosa succede? Allora, il Ministero non ha più fondi. Dal 2000... e i fondi sono passati, formazione regioni, province, comuni, enti locali, per cui quello che conta, al di là del lavoro che si può fare dentro, fermo restando le difficoltà per il sovraffollamento, per la mancanza di personale, fermo restando che concordo col professore, non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo solo su parecchie cose, perché evidentemente però l'ha specificato. Dipende molto dal ruolo. Se lui fa progetti di giustizia riparativa, di mediazione penale, è una progettualità che ha altre dinamiche. Poi il carcere va vissuto 24 ore su 24 e gli agenti non sono solo quello che aprono e chiudono. Da studi fatti, perché abbiamo fatto degli studi e delle verifiche approfondite fatte anche con delle università, la Cattolica, l'agente diventa il proprio riferimento. Non è l'estraneo quello che apre e chiude la cella, non è così. E tante volte, anche se scoppiano, le rivolte si evitano proprio per alcune confessioni che avvengono, perché si crea questo riferimento. Ovviamente non certamente non parliamo della criminalità organizzata, quella è un'altra storia, è completamente un'altra storia. Lì droga non ce n'è, sono carceri normali, molto obbedienti delle situazioni. Allora interessa solo trasmettere con l'esterno per continuare a governare il proprio territorio.
1: Aspetti però, perché a questo punto lo chiedo direttamente all'ispettore, cioè la dottoressa Brunetti, la dottoressa Pesarin sta dicendo: guardate che se in alcune circostanze c'è la minaccia di una rivolta, è proprio grazie al rapporto che si è instaurato tra l'uomo o la donna che lavora come polizia penitenziaria all'interno del carcere, nel suo rapporto che ha generato con i detenuti, che in determinate circostanze si possono spegnere dei focolai di rivolta. Quindi questo è, come dire, un riconoscimento del vostro ruolo, della vostra capacità di generare relazione con,
3: certo,
1: i detenuti.
3: Certo, anche perché non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario è la persona con cui il detenuto si rapporta quotidianamente in un arco temporale di 24 ore. Per cui è la persona su cui il detenuto riversa le sue paure, i suoi problemi, le sue frustrazioni, ma rappresenta anche in un certo senso un punto di riferimento, perché se io ho bisogno di un qualcosa, il mio punto di riferimento è l'agente. Quindi in quel caso l'agente rappresenta sì l'istituzione, rappresenta la persona a cui io devo chiedere, rappresenta il braccio dello Stato.
1: Che è anche una mano tesa, possiamo definirla così.
3: Esatto.
0: Posso dire, tante volte, grazie alla polizia penitenziaria, di cui non se ne parla mai, perché è un lavoro, proprio perché c'è questa consapevolezza e per quanto sono formati c'è burnout, non si parla mai dei suicidi che avvengono da parte della Polpen, perché ha turni massacranti ed altre situazioni, ma sono loro che evitano alcune situazioni veramente gravi, anche di suicidi all'interno delle strutture penali. Sono loro che sono la cinghia di trasmissione con la squadra. Volevo solo dire, e poi lascio, che quello che importa, l'ha detto, è fuori. Se noi non creiamo fuori delle connessioni e con il territorio, con le agenzie, con le imprese, ma ci stiamo prendendo in giro.
1: Questo è un tema, ci vado tra un attimo, facciamo così, così poi coinvolgo anche il professore, perché professore voglio riprendere il tema che ha portato qui il dottor Luigi Pagano, no? Cioè l'idea che il carcere non è solo verticale ma dovrebbe essere orizzontale, e che è in parte quello che stava dicendo la dottoressa Pesarin. Però prima voglio fare sentire, perché dovete sapere, gentili ospiti, che il professore, tra le molte cose che ha fatto con il gruppo della trasgressione, che è appunto composto da detenuti, familiari delle vittime, psicologi, giovani ragazzi e società civile, ha organizzato anche dei concerti musicali. L'ultimo l'ho fatto a Rho poche settimane fa, il 17 maggio se non ricordo male. E professore, lei mi ha detto: mandiamo in onda una canzone che lei ha cantato sul palco, che è San Vittore. Che è una canzone particolarmente significativa. Ne facciamo sentire un minuto grazie a Peter Bescapè e poi la commentiamo.

piena luce e capita di non saper vedere in che direzione vai. Così succede di non saper sentire la rabbia che ti spinge e non ti fa capire

0: Allora, vi ho fatto sentire questo testo che è del professor Aparo, che si diletta anche con la musica e anche con un certo livello qualitativo. Proprio sulla base del testo, no, che lui, dove lui parla appunto della rabbia, e se ne parlava poc'anzi quando si faceva riferimento ai rischi anche di ribellioni interne, di rivolte all'interno del carcere. E la dottoressa Pesanin diceva: guardate che se noi non pensiamo ad un carcere che non sia più solo verticale ma anche orizzontale, che è quello che ci ha detto qui il responsabile dei detenuti della città di Milano, nonché ex direttore del carcere di San Vittore, il dottor Luigi Pagano, vorrei un vostro parere. Cioè, il carcere voi lo vedete, lo immaginate come una struttura in cui il carcere entri nella società civile e la società civile entri dentro il carcere?
1: Allora, mi permetto di intervenire. Sui minori, fino a un certo punto, questo si è riuscito a fare. Siamo stati riconosciuti a Ginevra come un elemento, come eccellenza, come modello dal CIDU, che a livello mondiale potevamo essere un modello di essere esportato. Poi, per scelte politiche avvenute nel 2006, nel 2016, il Dipartimento della Giustizia Minorile ha subito, è stato molto tagliato, comunità chiuse. Adesso, per fortuna, quest'estate hanno riportato l'organizzazione che c'era. Però lei mi insegna, dottore, che a costruire ci vuole tempo, a distruggere non ci vuole niente. E io soffro quando sento cose del Beccherio o di altro, perché non era assolutamente così. Bene, lei mi ha fatto una domanda, io condivido con Pagano, ma anche il modello nostro di giustizia è cambiato. Se il professore fa quel progetto è perché c'è la giustizia riparativa. Tra l'altro, oggi parliamo di sicurezza dinamica, che è il modello che vige, che ha messo un po' in difficoltà gli agenti di polizia, perché anche negli adulti passano molto tempo fuori e loro, essendo pochi, casomai si trovano con 80 detenuti fuori, un agente solo, capite bene. Non parlo soprattutto della delinquenza abituale e di come adesso è diventata un po' una discarica sociale, c'è tutto.
0: Cioè, ispettore, sostanzialmente, sta dicendo la dottoressa Pesarini, io mi posso pure preparare all'approccio con la devianza e all'approccio con dei detenuti, ma se ne ho 80 e io sono uno solo.
2: Sì, ritorniamo al discorso che facevo prima: troppi detenuti, poco personale. E io condivido sinceramente quello che ha detto il dottor Luigi Pagano, anche perché ricordiamoci che i detenuti sono cittadini che prima o poi saranno restituiti alla società, quindi è giusto che anche la società si faccia carico di loro e si lavori in sinergia.
0: Professore, alla fine stiamo convenendo ad un punto unitario. Abbiamo 2 minuti.
3: Un punto unitario è sicuramente il seguente: che quello che loro due dicono in merito al funzionamento della polizia penitenziaria mi trova lietamente d'accordo. Cioè, in pratica, loro stanno dicendo che è realtà quello che io sto dicendo essere desiderabilissimo. Ma c'è un perfetto accordo tra ciò che io indico come desiderabilità e quello che loro indicano come realtà.
0: Anche perché poi chi ci lavora in carcere un punto di comune lo trova, dovendo stare in una condizione, cioè, sociale difficile.
3: In pratica, il giorno in cui il 95% degli agenti potrà comportarsi, cioè avrà la possibilità di comportarsi per gli investimenti adeguati, per la formazione adeguata, eccetera eccetera, come dicono loro due, noi tre saremo tutti d'accordo, ma non d'accordo poco, saremo d'accordissimo. In questo momento, quello che io vedo, per le ragioni più disparate, mancanza di investimenti, qualcuno che dice che i minorenni non possono, i minorenni comuni non possono più entrare in carcere con le scuole, perché recentemente è stato detto questo, ok? Eccetera, eccetera, eccetera.
0: È tutto chiarissimo, professore. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Peter, mi metti, tu lo sai che io ho questa jailhouse rock dei Blues Brothers. che è la nostra sigla conclusiva, e ne approfitto quindi per ringraziare innanzitutto l'ispettore Teresa Brunetti, la dottoressa Serenella Pesarin, il professor Yuri Aparo, tutti voi per averci ascoltati. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito trasgressione.net, dove potete trovare tutto il lavoro del professor Aparo e il lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci seguiti e ovviamente buonasera. Vi ricordo anche la replica di domani e poi ci risentiamo sabato prossimo.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi parliamo del delitto di Giacomo Matteotti, ma per arrivare ai giorni del suo assassinio dobbiamo indagare nella storia italiana dei primi del Novecento. Quello che esce dal primo conflitto mondiale è un paese esaltato dalla vittoria, ma sempre più povero e lacerato. Nel 1918 gli italiani sono 38 milioni, in prevalenza sono donne vedove a causa dei numerosi uomini morti sui fronti di guerra, vecchi e bambini. Ci sono 8 milioni di nuclei familiari con una media di 4 componenti ciascuno. Le aspettative di vita, pensate, si attestano intorno ai 40 anni. Aumentano i matrimoni, oltre 77.000 persone sono già espatriate in paesi est-europei, Stati Uniti, Argentina, Venezuela, Brasile, nella prima grande ondata di immigrazione italiana. In pochi fuggono dal nostro paese per andare a vivere nei paesi europei. Il 16,2% degli italiani è analfabeta. Gli occupati sono 18 milioni, lavorano in gran parte nell'agricoltura e nell'industria. La Lombardia resta la regione più operosa dove sono concentrate le più importanti fabbriche del paese. Aumenta a dismisura il debito pubblico, si registra un deficit della bilancia dei pagamenti, crolla il valore della lira, si mette in moto l'inflazione, i salari scendono e perdono il potere d'acquisto, peggiorano le condizioni di vita della classe operaia e dei contadini. Un chilo di pane costa 1,41 lire, la pasta 2,13, il riso 2,04, la carne 12,94, lo zucchero 6,24, il caffè 23,68 lire. C'è chi chiede un rinnovamento interno, un vento nuovo di cambiamento, con uomini politici capaci di attuare riforme strutturali e un generale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari. C'è chi sfrutta i sentimenti nazionalistici già esasperati dalla disfatta della battaglia di Caporetto. Soprattutto l'Italia è un paese che sconta il peso durissimo della prima guerra mondiale. 689.000 morti, 1.050.000 i mutilati e i feriti. La presa del fascismo è ormai alle porte. Il 23 marzo 1919 a Milano nascono i fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. Le elezioni politiche del 16 novembre 1919 sconvolgono l'assetto politico precedente. Per la prima volta viene applicata la legge elettorale proporzionale. Il Partito Socialista Italiano conquista 156 seggi, 1.834.000 voti, mentre al Partito Popolare vanno soltanto 100 seggi. I liberali vengono fortemente ridimensionati. Il vento del cambiamento socialista spira soprattutto dal nord, da Lombardia e Piemonte, le regioni in prevalenza operaie. Gli ex combattenti della Grande Guerra, riuniti in associazioni, rivendicano la difesa del prestigio internazionale italiano, la conquista di importanti riforme politiche e sociali. pochi di loro aderiscono ai fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. Ma l'assoluta indifferenza dei socialisti ai loro problemi li spingerà sempre più a destra, tra le braccia del nascente fascismo. Nei primi mesi del 1920, in pieno biennio rosso, si susseguono mobilitazioni contadine, tumulti annonari, manifestazioni operai, occupazioni di terreni e fabbriche, tentativi di autogestione, violenze, 2.000 scioperi, 2.300.000 scioperanti. Nel settembre dello stesso anno, gli operai metallurgici della FIOM bloccano le grandi aziende del nord. Nel sud anche i lavoratori agricoli occupano i campi. L'ala massimalista del Partito Socialista sogna apertamente una rivoluzione armata sullo stile di quella bolscevica dell'ottobre del 1917. Nelle elezioni amministrative del 1920 i socialisti avanzano ancora e raggiungono la maggioranza in oltre 2.000 comuni e 26 consigli provinciali. La borghesia imprenditoriale, i latifondisti, la vecchia aristocrazia conservatrice, i nazionalisti sono preoccupati e spaventati dalla crescente avanzata socialista e guardano con maggiore simpatia i primi vagiti del movimento fascista. In questa situazione a dir poco esplosiva, le squadre d'azione di Benito Mussolini dilagano in tutto il paese, aiutate dall'indifferenza del popolo italiano e dalle ingenti sovvenzioni dirette di buona parte dell'imprenditoria italiana. Almeno 600 morti solo nel 1921, 3.000 nel biennio 1921-1922. Dal luglio del 21 i fascisti cambiano tattica e passano all'azione su larga scala. Nel loro gergo militare si dice ferrarizzare, perché gli squadristi invadono città importanti come Ferrara, Ravenna, Treviso, occupano piccoli e grandi paesi, sedi di prefetture, comuni, sindacati, associazioni imprenditoriali. La tensione è alle stelle, si registrano decine di morti negli scontri tra fascisti e gruppi di sinistra. Nell'agosto del 1921 i socialisti propongono un patto di pacificazione che però viene respinto dai fascisti dopo numerose manifestazioni di piazze adunate oceaniche. E il volto duro, arrogante e violento dello squadismo si ripresenta puntuale nel novembre del 1921, quando le camicie nere convergono a Roma per il congresso che sancisce la trasformazione dei fasci italiani di combattimento nel Partito Nazionale Fascista e organizzano la rappresaglia armata contro i quartieri popolari e di sinistra. Nel febbraio 1922 nasce l'Alleanza del Lavoro, un ampio fronte sindacale dei partiti antifascisti osteggiata dalla corrente vicina ad Amedeo Bordiga, a quel tempo maggioritaria all'interno del Partito Comunista d'Italia, ma sostenuta da Antonio Gramsci. Il 31 luglio del 1922 l'Alleanza del Lavoro proclama uno sciopero generale e nazionale in difesa delle libertà politiche e sindacali, il cosiddetto sciopero legalitario. Contro la mobilitazione dei lavoratori e dei contadini si scatena però la vendetta delle squadre fasciste lungo tutta la penisola. Il 3 agosto del 22 l'Alleanza del Lavoro sospende lo sciopero, ma le aggressioni proseguono senza sosta in tutta Italia. A Parma invece accade una vera e propria rivolta antifascista, la stessa già messa in campo nei mesi passati dagli arditi del popolo a Roma, Viterbo, Civitavecchia e Sarzana. A livello nazionale lo sciopero si esaurisce, ma Parma resiste. Purtroppo non basta, perché il destino è già segnato. Il 28 ottobre 1922 migliaia di fascisti si dirigono su Roma rivendicando da re Vittorio Emanuele III il potere sul Regno d'Italia. La marcia su Roma ottiene il suo obiettivo. Alla fine il re conferisce a Benito Mussolini l'incarico di formare un nuovo governo che entra in carico il 30 ottobre 1922. Inizia in tutta Italia la parabola ascendente del fascismo. Il 16 novembre del 22 Benito Mussolini si presenta alla Camera dei Deputati e tiene il suo primo discorso da Presidente del Consiglio.
4: E a quanto si sa, ma lo stesso Matteotti cercò di dimenticare e far dimenticare l'accaduto, subisce uno stupro. Alle elezioni del maggio 21 viene confermato come deputato alla Camera, da dove deve assistere alla marcia su Roma. È il 28 ottobre del 1922.
5: Potevo fare in quest'aula sorda e grigia un dibattito di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascista. Ma non ho, almeno in questo primo tempo, non
3: ho. 6 aprile 1924 si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende in realtà il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. È una legge truffa. La campagna elettorale si svolge in mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, 275 di loro sono fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria e ancora democratici di opposizione, liberali, repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna, dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Siamo a Roma, è del 30 maggio 1924. Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati, contesta duramente la validità delle elezioni politiche.
6: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
7: È una provocazione!
6: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
7: anche di più,
6: non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile, quindi, se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto a responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
8: Erano i Balilla.
6: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
8: Per voi hanno votato solo i disertori.
9: In guerra dove eravate?
8: Imboscati.
6: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile!
7: Tappano!
6: Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate!
8: Concluda, onorevole Matteotti! Non provochi incidenti!
6: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo!
8: Ha finito! Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni!
6: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto dei fatti! Ho diritto di essere rispettato!
8: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente!
6: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi.
9: Bravo!
6: Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
3: Dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me. Alla Camera dei Deputati, tra il pubblico, c'è anche il giovane Giorgio Amendola, che in tempi poi repubblicani diventerà un importante dirigente del Partito Comunista.
10: Ma io avevo allora 17 anni, ero un cattivo studente liceale, avevo già una grande passione politica ed ero ficcato nella tribuna delle famiglie durante tutta quella discussione, in una posizione che mio padre non mi vedesse perché non voleva. Quindi ho ascoltato il discorso di Matteotti del 30 maggio, discorso pronunciato da Matteotti in mezzo a una continua, tumultuosa ostilità che arrivava a forme aggressive e volgari, e a questa violenza esercitata contro Matteotti partecipava direttamente anche Mussolini, che lo interruppe più volte, e Matteotti continuò con coraggio il suo discorso, con calma, accerchiato, quasi protetto dalla pattuglia dell'opposizione, e ho ricordato più volte l'impressione che ebbi a un certo punto di uno scatto di insofferenza di Mussolini, che vidi rivolgersi a un suo vicino, non so adesso chi fosse, con un'aria di un gesto volgare, plateale, come se ormai avesse Matteotti superato non so quale limite. Dice: ma cosa si aspetta? E il gesto di: ma cosa aspettate a fare, dare una lezione? Probabilmente, forse in quel momento è partito l'ordine di quella che è stata poi il sequestro, la lezione, poi è diventato vice assassino. Non voglio entrare nella dinamica del delitto, però ecco, questa impressione mi è sempre rimasta, di aver visto quel gesto di insofferenza di Mussolini, questa sua volgarità e violenza.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, entreremo nel vivo dell'omicidio di Giacomo Matteotti.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord, sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la dura repressione dei fascisti. In quelle ore il duce Benito Mussolini ordina ad uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene puntualmente sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno 1924. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio Del Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther De Rasmi, diffonde perfino alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini. Roma 55 12 169. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Benito Mussolini è preoccupato, teme che vengano svelati i collegamenti tra Amerigo Dumini, Filippo Filippelli e Cesare Rossi, suo collaboratore ed ideatore della cosiddetta CECA, organizzazione segreta creata per colpire gli oppositori al regime, soprattutto all'estero. Il duce si presenta davanti alla Camera dei Deputati e descrive a quel punto in modo generico le indagini per ritrovare Giacomo Matteotti. Il suo discorso e la sua ricostruzione non convincono l'opposizione, che nonostante le eterne divisioni programma l'astensione dei lavori parlamentari e si riunisce per la prima volta sull'Aventino a Roma in segno di protesta contro il governo. L'iniziativa viene immediatamente neutralizzata dal duce, che chiude i lavori della Camera fino a tempo indeterminato. Subito dopo ordina l'arresto di Amerigo Dumini, chiede ed ottiene le dimissioni del capo della polizia Emilio De Bono e allontana Cesare Rossi. In quegli stessi giorni viene ritrovata l'automobile utilizzata per il rapimento e l'omicidio di Giacomo Matteotti. Si apre così l'istruttoria del magistrato Mauro Del Giudice, affiancato da Umberto Tancredi, su indicazione del procuratore generale Vincenzo Crisafulli. Nel paese si alzano sempre più le voci contrarie al fascismo. Antonio Gramsci auspica una sollevazione popolare, ma il suo progetto viene contrastato dal socialista Filippo Turati. Scioperi, manifestazioni si susseguono praticamente ovunque. L'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Matteotti è ora una svolta. Filippelli accusa formalmente Dumini di aver eliminato Matteotti. La magistratura spicca mandati di cattura contro Giovanni Marinelli e Cesare Rossi, che si costruiscono

ma il suo progetto viene contrastato dal socialista Filippo Turati. Scioperi, manifestazioni si susseguono praticamente ovunque. L'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Matteotti è ora una svolta. Filippelli accusa formalmente Dumini di aver eliminato Matteotti. La magistratura spicca mandati di cattura contro Giovanni Marinelli.

0: di tutto il popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
1: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche quattro falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti Aventiniano. Mai il fascismo colpisce praticamente ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia il 15 febbraio 1926, in seguito a scompensi derivati dalle violenze. A Cannes, in Francia, il 17 aprile del 26, si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Nievole, in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e poi tradotto nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione, durissima, è pianificata con grande cura dei particolari e poi giustificata così da Benito Mussolini nel cosiddetto discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Dice Mussolini: è tempo di dire che la polizia non va soltanto rispettata, ma onorata. È tempo di dire che l'uomo, prima di sentire il bisogno della cultura, ha sentito il bisogno dell'ordine. In un certo senso si può dire che il poliziotto ha preceduto nella storia il professore. Io devo assumermi il compito di governare la nazione italiana ancora da 10-15 anni, è necessario, perché non è ancora nato il mio successore. Nel 1927, in un anonimo negozio vinicolo, nasce a Milano, in via Sant'Orsola 3, il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso

Generalità e soprannomi generalmente di copertura sono attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Pensate, solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali, dal 1926 al 1936, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere.

0: E allora mettiamo in fila i fatti e riepiloghiamo il nastro. 1924-2024, 100 anni fa, 10 giugno del 24. Il deputato socialista Giacomo Matteotti viene sequestrato, torturato, ucciso da un comando fascista capeggiato dallo squadrista Amerigo Dumini su ordine diretto di Benito Mussolini. Il corpo di Matteotti viene rinvenuto circa 2 mesi dopo l'omicidio, il 16 agosto del 24. 3 anni prima, nel 21, Matteotti pubblica l'inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, in cui denuncia per la prima volta le violenze delle squadre d'azione fasciste durante la campagna elettorale delle elezioni del 21. Nell'ottobre del 22 Matteotti viene espulso dal Partito Socialista Italiano insieme alla corrente riformista legata a Filippo Turati. I fuoriusciti fondano il nuovo Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti diviene segretario. Pochi mesi dopo l'omicidio di Matteotti, il 3 gennaio del 25, davanti alla Camera dei Deputati, Benito Mussolini si assume pubblicamente la responsabilità politica, morale e storica del clima nel quale l'assassinio si era verificato. Nel 26, in pochi giorni, vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, comminate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti aventiniani. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali sono condannati quasi 3.000 persone a quasi 15.000 anni di carcere. Dopo Matteotti, la violenza fascista colpisce i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Pietro Gobetti, Giovanni Amendola, porta alla morte Antonio Gramsci, arrestato l'8 novembre del 26. Matteotti viene lasciato solo in quella primavera del 24, di 100 anni fa, e il suo sacrificio resta ancora una testimonianza importante, l'eredità di un uomo libero che per primo aveva visto montare nel paese un clima terribile di odio, di violenza, di sopraffazione, nato anche dall'indifferenza di larga parte del popolo italiano, dal sostegno di imprenditori, latifondisti, consorterie e da moltissimi comitati d'affari. Ecco perché oggi, al lato oscuro della verità, abbiamo ricordato Giacomo Matteotti, 100 anni dopo la sua uccisione, perché è il passato che non passa mai, anche 100 anni dopo.
1: Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, rovinate quella che è la intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Molto danno avevano fatto le dominazioni straniere, ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicare la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: fell in love.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22:45.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 43 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo, nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature

0: temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: È mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

tutto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia, temperature in aumento più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo, nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: È 1:30.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo, nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.